0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

it's no.

0: So pick me up. Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento, facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante, perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna è un aspetto bellissimo, rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dei sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: Voglio un chilo di pane!

Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

0: get a photo on the cover?
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti. Dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento, facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante, perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto bellissimo rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dei sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: In the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

perché sono sposato e in più canto. Però canto bene, non so se tua madre sia altrettanto capace di vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non vendevano fiori, peccato. Quel giorno vendevano fiori.

a dirmi ciao, come stai? E insomma non proprio cantare, per quello ci sono già.

sai, l'ho già regalato. E lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, li ho dati a un passante. Poi il resto viene sempre da sé.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: This might be like the realest hook I ever wrote. Yeah.

0: Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
4: Ogni giorno
5: musica.
4: Voglia.
5: Tutti i giorni voglia di musica. I get the beat, you get the rhythm. Come on and dance. 1 2 3 4
4: Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna è un aspetto bellissimo, rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dei sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento, facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante, perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna è un aspetto bellissimo, rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus No.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. E in ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti

0: le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese de Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
2: Le Stelle di Azus.
1: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da Cartomanti Europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le Stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
2: Le Stelle di Azus.
3: Le stelle di Azus.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Gusta la musica, su Radio Domus Novas solo buona musica, quella giusta, fresca, frizzante, come te!

0: Idea News Magazine.
1: Amici di Idea News Magazine, ben ritrovati e un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo ad occuparci del DDL Cieli Blu, una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e le attività di geoingegneria sul territorio e nello spazio aereo italiano. Un tema che sta facendo discutere sempre più cittadini e sul quale le radio del circuito Airplay hanno deciso di esporsi in prima linea, sostenendo il diritto all'informazione, al confronto pubblico e alla trasparenza su questioni che toccano ambiente, salute e futuro delle nuove generazioni. A oggi, 28 maggio 2026, la raccolta firme ha già raggiunto 26.393 adesioni, superando il 52% delle 50.000 firme necessarie per il raggiungimento del quorum richiesto dalla legge. E tutto questo in appena poche settimane. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
2: Buonasera, grazie per l'attenzione che avete per il disegno di legge Cieli Blu e grazie dell'invito, grazie infinite.
1: Avvocato Chialastri, avete già superato, come dicevo, il 52% delle firme necessarie in tempi rapidissimi, segno che il tema sta toccando profondamente tante persone. Dietro questo risultato però immaginiamo ci siano anche ostacoli e difficoltà. Quali sono oggi le principali problematiche che state affrontando nel portare avanti questa iniziativa?
2: Allora, sono fondamentalmente due. Innanzitutto ci sono moduli inviati addirittura al 21 maggio, che sono stati protocollati il 21 maggio, quindi stiamo parlando di parecchi giorni fa, e che ancora non sono stati messi a disposizione dei cittadini. E non si tratta solo di un comune, ma diciamo che la maggior parte. E quindi purtroppo poi le persone mi chiedono: ma avete inviato le PEC, non le avete inviate, eccetera, ma noi le abbiamo inviate, li hanno anche protocollati, però deve essere il comune poi a metterle a disposizione. L'altra grande ostacolo che stiamo avendo è il fatto che il modulo di raccolta firme ha un allegato che è il modulo della privacy. Questo modulo ci è stato fornito dalla Camera dei Deputati di Roma perché la normativa della privacy era troppo grande e praticamente non c'era spazio nel modulo standard, e quindi ci hanno richiesto di allegare per ogni firmatario un modulo della privacy e di farlo sottoscrivere e quindi di allegarlo poi al modulo finale. Parecchi comuni fanno orecchie da mercante, non ne hanno stampato neanche uno di modulo della privacy, solo che la sottoscrizione di questo modulo è condizione di validità della firma raccolta, quindi mi sa tanto di presa in giro questa cosa qua. Non solo, poi chiaramente sempre risentendo la Camera dei Deputati, il funzionario comunale potrebbe anche soltanto, chiudendo il modulo di raccolta con tutte le firme, dichiarare quindi che i firmatari ne hanno preso visione. Deve sempre però mettere a disposizione almeno un foglio della privacy, uno, per far leggere alle persone appunto come verranno gestiti i loro dati, cioè che verranno gestiti solo ed esclusivamente per la raccolta firme Cieli Blu e che io sono il garante della privacy stessa e della gestione.
1: In sostanza, solo per farne prendere visione ai firmatari.
2: Esatto. Allora, io le dico che devo dire che mi ha sorpreso e faccio complimenti al comune di Ravenna, perché mi hanno telefonato dicendomi che si erano dimenticati di far firmare la privacy e stanno richiamando le persone in comune per fargli firmare la privacy, e questo è un grande segno di civiltà. Come ad esempio il comune di Ravenna ha messo a disposizione due moduli e poi chiaramente chiede a noi di portare altri moduli, perché secondo delle circolari interne il comune non può avere carico di queste spese, quindi tranne pochissimi comuni che non ci hanno richiesto poi di portare fisicamente ulteriori moduli, la maggior parte però vuole che siamo noi stessi a inviare.
1: Insomma, mi pare di capire che ci sono comuni più virtuosi e comuni meno virtuosi, e che comunque l'ostruzionismo da parte dei comuni sia abbastanza
2: ma sicuramente
1: cospicuo.
2: i grandi comuni non si muovono se non portiamo noi moduli. I grandi comuni, Milano, Napoli, Roma, hanno voluto la stampa di tutti quanti.
1: Tanto ci diceva, c'era questa circolare a cui loro si appellano, se non sbaglio, del Ministero dell'Interno, che
2: sì,
1: dice
2: sì,
1: che loro possono
2: sì,
1: anche non
2: quindi quindi vabbè, comunque diciamo che non è assolutamente semplice, gli ostacoli li troviamo ogni giorno sul nostro cammino, però devo dire che le persone stanno veramente reagendo in maniera splendida, e quindi ringrazio tutti gli italiani che ci stanno aiutando, e non dimentichiamo che questa è un'iniziativa di legge che non parte né da un'associazione né da un'organizzazione, ma è un'iniziativa privata, no?
1: dei cittadini, quindi, per i cittadini, come lei dice.
2: Esatto, quindi diciamo che senza l'aiuto di tutti non si può fare nulla, però devo dire che veramente ho avuto tante persone insomma che si sono rese disponibili.
1: Ecco, fino a pochi anni fa la parola geoingegneria era praticamente sconosciuta alla maggior parte dei cittadini, mentre oggi il tema emerge sempre più spesso anche nel dibattito internazionale, eppure molti continuano ad attribuire tutto alle semplici scie di condensazione degli aerei di linea. Secondo lei perché questo argomento è rimasto così a lungo ai margini dell'informazione pubblica, e cosa sta cambiando nella consapevolezza collettiva oggi?
2: Allora, io credo che il potere politico, e comunque sia nazionale che internazionale, siccome siamo di fronte ad una sperimentazione climatica che in realtà nasce come arma militare, quindi è chiaro che ha finalità che non c'entrano assolutamente nulla con il cambiamento climatico, quindi è chiaro che non ne abbiano voluto dibattere, anche perché noi parte, diciamo, è partita molto prima, ma quello che è il documento fondante per quanto riguarda la messa a disposizione dei nostri cieli, come sapete tutti, è l'intesa Bush e Berlusconi del 2002, che poi è stata firmata di nuovo dalla Meloni nel 2023 con Biden. Quindi siamo di fronte ad una sperimentazione con delle sostanze dannose che stanno sconvolgendo il nostro clima, perché questo cambiamento climatico è indotto da questa sperimentazione selvaggia. Io, come ho già detto in altre interviste e lo ripeto, nell'intesa Berlusconi-Bush, nelle prime pagine c'è scritto che loro non sanno nulla di quello che potranno essere in futuro i cambiamenti climatici, e quindi vogliono sottoporre l'ecosistema ad una massiccia sollecitazione tramite interventi con aerosol stratosferico per vedere gli effetti sull'uomo e sull'ambiente. Questi effetti sono disastrosi. Io cito varie, diciamo, fonti, ma diciamo il motivo fondante del disegno di legge, ma la moratoria delle Nazioni Unite del 2010 COP e poi quella del 2016 era proprio una richiesta di divieto a tutti quanti gli stati firmatari, tra cui anche l'Italia, di vietare ogni attività di geoingegneria perché sperimentale e gravemente dannosa per l'ambiente e per l'uomo. Quindi applicazione del principio di precauzione, che è poi quello che io richiamo nel disegno di legge, quindi anche in virtù del principio di precauzione, in virtù di tutti i trattati, delle moratorie, di tutto quello che ha firmato il nostro Stato deve vietare questa attività.
1: Ecco, come anche ha raccontato nella precedente intervista che fece lei stessa qui su Idea News poco tempo fa, intervista a cui rimandiamo per appunto questi approfondimenti.
2: Volevo dire, quindi perché non ne parlano? Perché loro sanno perfettamente che è una sperimentazione incontrollata e che sta provocando dei grandi danni non solo alle culture e al clima, proprio alla percezione del clima, ma anche all'uomo.
1: All'uomo e ai campi, quindi anche al cibo.
2: Esatto, e quindi è chiaro che però dietro ci sono grandissimi interessi, perché in realtà l'oscuramento del sole è utilizzato per contrastare le tempeste solari che danno fastidio alle telecomunicazioni, sia civili che militari. Quindi diciamo che gli scopi sono tutt'altro che benefici per il bene dell'umanità. Perché però ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché io credo che il periodo Covid, con l'estremizzazione dell'intervento sulla salute delle persone e l'utilizzo delle persone come cavi da laboratorio, abbia un pochino aperto il vaso di Pandora, cioè hanno tirato talmente tanto la corda che le persone sono diventate più attente alla propria salute e si sono resi conto che poi le persone che ci governano in realtà non vogliono realmente il bene dei cittadini, ma la politica è diventata autoreferenziale, è diventato business for business. Ecco, la salute dei cittadini ormai non preme più a nessuno, per questo è venuta la mia idea di dire ok, noi siamo un popolo sovrano, riprendiamoci la nostra salute e pensiamoci noi.
1: Ecco, per chi ci ascolta e vuole sostenere concretamente il DDL Cieli Blu, può spiegare come è possibile firmare la proposta di legge e anche come associazioni, gruppi o semplici cittadini possano organizzare banchetti e raccolte firme sul territorio?
2: Certo, allora, dunque, si può firmare online, e il link diretto è sulla pagina web www.cieliblu.it, e si può firmare con la carta d'identità elettronica, con con la tessera sanitaria e con lo SPID. E per quanto riguarda questa modalità di firma è stato contestato: ah, voi spingete la firma elettronica e siete con il sistema, tutti questi ragionamenti. In realtà io ritengo che, siccome la maggior parte delle persone si sono dovute dotare di questi strumenti, forse magari per una volta potremmo anche invece usarli per qualcosa di buono. Quindi non è detto che se uno usa lo SPID o la C eccetera è questo. Poi si può firmare nei comuni di residenza, sperando che adesso anche quelli che sono fermi lì dal 18 maggio siano finalmente messi a disposizione.
1: Ecco,
2: dei
1: ecco. E a tal proposito, se non sbaglio, sul sito Cieli Blu lei aggiorna periodicamente l'elenco dei comuni dove è possibile firmare, se non erro.
2: Sì, via via, sì, che sarà possibile. Anche se alcuni comuni neanche lo comunicano. Ah. Quindi l'unica cosa che si
1: attivarsi, dice ogni cittadino, andare al proprio comune.
2: Nel proprio comune, o comunque sul sito istituzionale del comune, in genere devono essere pubblicati i referendum e le iniziative di legge popolari. Poi chiaramente, ecco, io vedo tante persone molto attente, magari vanno al comune e dicono che non esistono, non hanno ricevuto nulla, poi si aggiornano con me, io gli confermo che è stato protocollato eccetera eccetera, e allora poi magicamente escono fuori anche i moduli, cioè succede anche questo.
1: Il solito ostruzionismo, questo rientra appunto in quello che dicevamo prima.
2: Esatto, mentre allora dunque sulla pagina www.cielibru.it ci sono i referenti che mi ha messo a disposizione la FISI, regionali, provinciali, e si può contattare queste persone per potersi mettere d'accordo a livello territoriale. Ha già parecchie associazioni, ma anche persone fisiche, diciamo, si stanno attivando sul territorio. Quindi ecco, diciamo che è possibile fare. È chiaro, anche l'organizzazione di banchetti, molti lo chiedono, torno a ripetere, noi ci rimettiamo alla buona volontà di tutti, perché ci stiamo organizzando e stiamo facendo qualcosa tutti insieme. È la libera iniziativa di ognuno che porta avanti questo progetto.
1: E quindi comunque diciamo a tutti gli ascoltatori di tenere sott'occhio il sito cieliblu.it, canale Telegram e anche la sua pagina Facebook, dove via via lei manda tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per essere stata con noi e per aver approfondito un tema che continua a far discutere e riflettere migliaia di cittadini in tutta Italia.
2: Grazie infinite, vi ringrazio veramente, grazie per l'aiuto.
1: Noi continueremo a seguire gli sviluppi del DDL Cieli Blu e tutte le iniziative legate alla raccolta firme. Da Idea News Magazine è tutto, un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento, facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante, perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna in aspetto bellissimo rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dei sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il Jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: e sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.
2: Popularity breeds contempt.

Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su

0: Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007 Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

Buongiorno, siamo Maurizio e Giusy. Vi ascoltiamo perché è un programma fresco, va per tutte le stagioni. E poi è un'ora e mezza di sano e puro divertimento. Quindi consigliamo a tutti di ascoltare Saluti e Baci, che è il meglio.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: sono già su TikTok. C'è Riccardo insieme a Barbara che stanno facendo colazione e dicono questo: buongiorno, siamo su M2O, buona mattinata a tutti. Come fanno ad ascoltare M2O e ascolta anche saluti e baci? Boh. Vabbè, e poi vediamo, saluti Maurillo, va bene. Salutiamo anche Angelo, buongiorno. Salutiamo Mario, Rudina, Stefano, Stefano Manenti, ma anche Emanuele di Calzignano Terme, buongiorno. Buongiorno a tutti voi che siete collegati con TikTok, ma salutiamo anche tutte le radio, certo. Tutti gli ascoltatori, tutti voi, buongiorno. Buona festa della Repubblica. Allora, buongiorno anche a Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno.
1: E un buongiorno anche da Lorenzo.
0: Buongiorno Lorenzo, buongiorno. Allora,
1: cosa hai bevuto? L'acqua che sa da cloro stamattina?
0: No, devo ancora fare colazione, a dire la verità, è che mi sono svegliato tardi, quindi...
1: Mamma mia, siamo messi male. Anch'io stamattina ci siamo svegliati e poi dopo abbiamo cominciato a tirar su i panni asciutti, stendere quegli altri che c'erano in lavatrice da ieri sera.
0: Sì, tacca questo, butta quello.
1: Tacca questo e via andare, vai.
0: Togli la spina, metti la spina.
1: Sì, spero che fa stacca spina, metti la spina.
0: Metti la spina, sì. Aspetta, perché
1: è il motto di saluti e baci.
0: Aspetta, sentiamo il messaggio. Ferma lì, non parlare, ferma lì, senti un attimo.
2: Buongiorno Maurillo e a tutti i radioascoltatori. Ma hai dormito stanotte per caso? Ti sento un po'.
0: Sì, ho dormito. È che stamattina non ero più, non riuscivo più a svegliarmi, non capivo. Devo svegliarmi, devo alzarmi, non lo so. Va bene, dai, comunque ci siamo, dai, ci siamo. E come dico io, tutto ciò è veramente
1: fantastico.
0: Fantastico, fantastico. Dai, allora siamo
1: qui. Dopo che... tutti gli alberi che abbiamo visto durante il tragitto che erano caduti da quelle parti, guarda.
0: Mamma mia, qui
1: siamo un po' sconvolti.
0: Qui a Padova ha fatto veramente una roba pazzesca. Non ho mai visto un temporale del genere e non ho mai visto danni come ieri, veramente. E c'erano alberi giù, ma alberi non alberelli, alberi non so, centenari,
1: anche,
0: alberi
1: anche
0: pazzeschi,
1: con incavi,
0: veramente.
1: C'erano alberi incavi che erano giù, addirittura cioè come tagliati a metà.
0: Sì, veramente pazzesco. Ieri non ho mai visto una roba del genere. Però va bene, allora dai, partiamo con i grandi successi, perché la nostra mattinata, perché la nostra mattinata fino alle 10 sarà veramente corta perché perché il tempo vola e quindi dai, vai con i grandi successi.
1: Allora, oggi terzo giorno dei grandi successi. Proponiamo di Domenico Modugno, Meraviglioso, che è del 1968. Quindi salutiamo tutti, un saluto circolare per tutti, anche a quelli che sono in vacanza specialmente. E niente, per tutti vi lascio con la, cioè vi lascio, sì, insomma, vi lascio con la canzone Meraviglioso di Domenico Modugno.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante,

0: Va bene, risponde assolutamente. Saluti e baci alla radio 351 340 9220, se volete chiamarci adesso in questo momento in diretta. Diretta radiofonica, sì, va bene. Come parlo, lo so. Aspetta, era comunque Modugno, Domenico, con Meraviglioso, per i grandi successi. Lo sapete, i grandi successi di un'altra canzone di Domenico Modugno insieme a Emma torneranno domani mattina alla stessa ora. Cara Emma, buongiorno ancora.
1: Buongiorno.
0: Allora, c'è un messaggio che dice: vista la giornata, allora dice, vista la giornata del 2 giugno, festa della Repubblica, dedico a tutti la canzone. Prova a indovinare cosa indovina, cosa ha richiesto?
1: La fisarmonica.
0: No, se è la giornata mondiale, no, aspetta, è la giornata della Repubblica, quindi che canzone si può mettere? Lui, guarda, ti dico il nome di lui, si chiama M-I-N-O, Mino.
1: Mino Reitano con Italia.
0: Mamma

0: Bene, allora salutiamo Mario di San Nicandro Garganico che ha richiesto la canzone di Mino Reitano con Italia. Salutiamo nel frattempo Tony di Manfredonia. Buongiorno dalla Puglia e Manfredonia. Ciao Tony, buongiorno, benvenuto su Saluti e Baci la radio. Salutiamo anche Irene, ciao Irene, buongiorno. Salutiamo anche, vediamo, insomma salutiamo tutti, dai. Tutti gli amici che sono collegati su TikTok, se volete veniteci a trovare su TikTok, TikTok, TikTok, TikTok. Senti, abbiamo iniziato con Italia, la canzone di Mino Reitano. E visto che oggi, buongiorno, buongiorno Irene, buongiorno. Visto che oggi è la giornata
1: della Repubblica.
0: Sì, della Repubblica, ma è anche la giornata mondiale di cosa?
1: Di saluti e baci alla radio.
0: Anche, ma però è la giornata mondiale del
1: sorriso.
0: Bravissima. Quindi sorridiamo e oltre a sorridere

0: alla radio.
1: Oh, bene, bene, dai, iniziamo il nostro appuntamento, quindi...
0: Guarda che Lorenzo si è messo in piedi e se l'è cantata a squarciagola.
1: Bravissimo.
0: Se qualcuno
1: bravissimo,
0: mi viene a suonare
1: bravissimo.
0: Il campanello non me ne frega niente.
1: Non lo so, però ogni volta che ascolto questa canzone mi vengono i brividi, non lo so perché, ma... Sì. Questa bellissima Italia, meravigliosa.
0: Sacrifici che hanno fatto anche i nostri italiani.
1: Sì. Quindi grazie Italia, bellissima, meravigliosa. Allora vediamo un attimino, salutiamo Rosa Blu che dice buongiorno, ti ascolto dalla radio. Grazie Rosa Blu, un abbraccio forte. Poi ci richiede una canzone, dice Erba di casa mia, va bene, poi magari la mettiamo sicuramente. Salutiamo anche Graziella di Sassari. Quindi buongiorno anche agli amici di Sassari. Poi vediamo, c'era anche Claudio, buongiorno anche a Claudio. Carmela, che bell'inno d'Italia, buongiorno, dice Carmela di San Nicandro Garganico. Allora iniziamo con la Sicilia, quindi per noi c'è Lorenzo, buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buona festa della Repubblica a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno Lorenzo. Allora,
2: sì, qua a Decio Castello ci sono 26 gradi, mamma, si sta benissimo.
1: Allora tutti al mare.
2: Chi può andare al mare, consiglio di andare al mare, sì. Saluto tutta la Sicilia, tutta l'Italia che sta ascoltando, saluto e bacio alla radio. Saluto in particolare l'editore della radio Salvo Danubio di Rete Radio Network. Saluto Alessandro, Carmelo, Luca, Daniele, Giuseppe. Poi saluto Damiano da Catania ancora, saluto Mary, Salvo, Concetta, e poi saluto da Padova, saluto mio zio Pippo da Loreggia e mio cugino Salvo, e poi da Milano mio fratello che sta ascoltando da quel di Milano.
1: Ah bene, ascolta, che canzone mettiamo stamattina?
2: Volevo ascoltare Pino Daniele con Napulè.
1: Napulè, ok. Senti, oggi che cosa si fa lì di solito dalle tue parti?
2: C'è chi va al mare, c'è chi va in montagna. Io verso le 11 così esco, vado a fare un giro e poi mangio qualcosina fuori, una bella passeggiata e mi arrivo al mare.
1: Ma quanto, cioè voglio dire, andare in spiaggia da casa tua, quanta strada c'è?
2: Allora, zona Cicastello, Acitrezza, diciamo la riviera dei Ciclopi e tutta zona Scogli. Per andare invece a trovare un po' di sabbia dobbiamo andare alla playa di Catania e dista un 10 minuti così.
1: Ah, quindi sei proprio lì a due passi?
2: Sì, a due passi, sì.
1: Bello, bello. Ecco, poi lo ricordo anche a te, ma lo ricordo a tutti.
2: Sì.
1: Se volete, se avete la possibilità, inviateci una cartolina della vostra città, delle vacanze, scriveteci.
2: Volentieri.
1: Così poi noi lo pubblichiamo, vediamo anche i posti, i bellissimi posti d'Italia, le balneari, la montagna, il lago e poi i paesi.
0: Anche l'indirizzo però.
1: L'indirizzo, sì. Poi lo diamo. Ok, grazie comunque.
2: Va bene,
1: Lorenzo.
2: Una buona giornata a tutti e ancora buona festa della Repubblica.
1: Grazie.
0: Ciao Lorenzo.
2: Ciao.

0: Allora è Pino Daniele con Napoli. Salutiamo Lorenzo. Salutiamo Lorenzo dalla Sicilia. Ciao Lorenzo, grazie. Adesso abbiamo una telefonata, c'è Marco. Marco?
1: Buongiorno, c'è anche la fabbrica.
2: Sì. Buongiorno a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao Silvia, ciao sì. Marco. Oh Marco, sai che c'è qualcuno al telefono? Chiama Bondeno, dai.
1: Ciao Emma, ci sei?
3: Ciao Marco.
1: Allora, com'è lì a Bondeno? Fabbrica. Piove?
3: Sotto. Sì, stiamo tutti bene a Bondeno.
1: Bene, bene, bene.
3: Ah, se vedi la Silvia, salutamela, eh.
1: E le qua con me?
2: Buongiorno Emma, buongiorno Lorenzo.
3: E godito a posto perché sei così.
1: Ecco, sei gaffato bene.
0: Senti, come si sveglia a Pordenone stamattina?
1: Allora, noi ci volevamo andare a fare una bella grigliata, ma abbiamo rinunciato perché il tempo al momento è leggermente sereno, ma si sta preparando, no Silvia?
2: Sì, sì, è nuvoloso.
0: Ah, aiuto, sì?
3: Ma ieri pomeriggio voi avete avuto danni col tempo?
0: Solo grandine, diceva.
2: Solo, tanta grandine.
0: Tanta grandine.
3: Sì, ho capito.
0: Va bene, allora che canzone ci regalate stamattina, ragazzi?
1: Sì, scusa Maurillo, io volevo salutare anche Lorenzo di Arti Castello, sì, che collabora anche con noi.
0: Bene.
1: E la canzone di stamattina te la posso dire, La Fabbrica.
2: Io ti darò di più di Ornella Vanoni.
0: Bellissima questa canzone.
3: Bellissima.
0: Ma come mai avete scelto proprio questa canzone?
1: Allora, l'ho scelta io che la voglio dedicare alla fabbrica.
0: Oh, vedi, questa è una bella cosa. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Bravi, bravi, bravi, perfetto.
3: La dedica alla sua principessa.
0: Beh. Ecco. Va bene.
1: Bene, ragazzi, dai, vi lasciamo, visto che abbiamo... Ah, volevo salutare anche la Mariella a proposito, che sicuramente in ascolto.
0: La nostra cuoca.
1: Ecco, bravo, esatto. Vi lasciamo la linea, Mariella, visto che avete un sacco di richieste, Maurillo.
0: Chi è che ha avuto le richieste?
1: Vi lasciamo la linea subito, avete un sacco di richieste, immagino.
0: Grazie, ciao Marco, ciao, ciao Silvia.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Cara Emma, non ti darò di più. C'è quella canzone di
1: Ornella Vanoni.
0: Ornella Vanoni. Adesso c'è
1: richiesta da Fabrica e Marco.
0: Sì, esatto. Adesso c'è una canzone che per salutare aspetta, perché mi sono perso. Rosa Blu. Rosa Blu richiede, appunto, diceva prima, potresti
1: Erba
0: mettere la canzone di Erba di casa mia, e noi naturalmente la mettiamo. Ciao carissima Rosa Blu.
1: Rosa Blu.

0: Salutiamo Rosa Blu con Massimo Ranieri, Erba di casa mia. Grazie, adesso cara Emma, abbiamo un'altra telefonata di una nostra cara, meravigliosa amica, un'amica veramente speciale. Sai di chi parlo?
1: Mariella.
0: No! Non che Mariella non sia una nostra amica speciale. Bravissima! Eccola qui.
1: Rita!
0: Buongiorno Rita!
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno Emma!
1: Buongiorno, buongiorno! Come si sveglia San Nicandro stamattina?
2: Si sveglia con una bella giornata! Quindi... E io speravo che arrivava un acquazzone, come ha detto Maurillo, perché è quella la pioggia, c'è stata anche nelle Marche ieri sera, ieri pomeriggio, e io speravo che arrivava anche da noi, che io ho tanto polverone da tutta tanta casa mia, per il fatto che si sono fatti i lavori e vorrei tanto che piovesse.
0: Ah, ho capito, perché è un po' caldino, diciamo, lì a San Nicandro.
2: Sì, sì.
0: Abbastanza caldo.
1: Piovere sì, ma non con i disastri. Però.
0: Infatti.
2: Ma il fatto è che c'è il sole, guarda. Ma comunque lasciamo perdere.

0: va bene.
1: Ma sentiamoci.
0: Allora, Rita, nel frattempo stiamo ricevendo un po' di tre frate. Allora, Rita, sì, che canzone ci regali oggi?
1: Chitarra suona più piano, okay. Nicola di Bari. Tenderi la mano, solo lei deve sapere che io sto parlando d'amore.
0: Brava, applauso. Brava.
2: Un sorso di aria pura.
1: Grazie Mauro, Mauro Maurillono, vai avanti sempre con le tue Maurillate, dai, come dice.
0: Aspetta, perché c'è Carmela che dice no Rita. Cosa vuol dire no Rita?
1: Cosa vuol dire?
0: Carmela, cosa
1: Carmela, sì, non diciamo sempre sì.
0: Ah, ok, ha detto no Rita. Si vede che hai detto qualcosa, lei ha detto no Rita. Oh, vabbè. Allora, Rita, vediamo magari poi se ci spiega.
2: Se magari Carmela non dice no Rita, no.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Ah, aspetta.
1: Va tutto bene.
0: Ho capito. Quando tu hai detto ci voleva un po' di acqua, pioggia, e lei sicuramente ha detto no Rita, no, si sta bene
1: così. Ha ragione, quelli non vogliamo sempre tutte le stesse cose. Purtroppo chi ha bisogno di una cosa, chi di un'altra, ognuno dice la sua.
2: Ha le sue esigenze.
0: Allora, infatti, certo. Carmela conferma quello che ho detto io. Dice niente pioggia, niente pioggia.
2: Infatti è quello che avevo capito.
1: Ma sì, io la do ragione, soprattutto se Carmela deve uscire, deve andare al mare in montagna dove vuole. Ci vuole il sole.
0: Anche perché voi lì oggi
1: si gira anche con la pioggia, però non è come quando c'è il sole.
0: Certo, c'è.
1: Ma che bello che io, diciamo, mo sto in orario che sto più leggera e quindi sto chiacchierando così.
0: Bene, fantastico, carissima amica nostra. Senti, Rita, oggi chi vuoi salutare?
1: Io voglio salutare sempre tutti, senza dimenticare nessuno. Tutti dal profondo del mio cuore, con tanta allegria di questa festa di oggi.
0: Ok, perfetto. Grazie Rita, grazie.
1: E in particolare il nostro Stefano Manenti, la Emma con Lorenzo, il nostro carissimo, grandissimo, affezionatissimo conduttore, con tutta la sua famiglia.
0: Ok, perfetto, grazie. Poi oggi tra l'altro Stefano riparte tra qualche ora da Bolzano e ritorna a Milano.
2: No, hai sbagliato.
1: No, ma non dice Emma. Emma dice di no.
0: No. Ah, non ritorna oggi? Non ritorna oggi?
2: No, ho detto non ritorna a Milano, non deve andare a Roma.
0: Andrà a casa. Ah, sì, perché lui abita. Pensavo abitasse a Milano. Non c'è più niente da fare.
1: È stato bello sognare.
0: Aiuto. Dai, mettiamo la canzone di chitarra.
2: Bello come amico e non possiamo più.
0: Va bene, dai, chitarra suona più piano. Nicola Di Bari. Ciao Rita, grazie, un abbraccio forte, ti vogliamo bene.
1: Ciao. Anch'io a voi, tantissimo, non so stare senza di voi.
0: Grazie.
1: Ma come, Mauro, ma come lunghi il giorno senza di te.
0: Grazie Rita, ti voglio bene, ciao.
1: Anch'io, ciao.

0: la nostra Rita di San Nicandro Garganico, che ha richiesto Nicola Di Bari con chitarra.
1: Chitarra suona più piano.
0: Suona più forte, no, più piano. Allora, cara Emma, adesso siamo ad Ortona. Ortona. Quindi...
1: Antonio, buongiorno.
2: Buongiorno, signora Emma.
1: Ma signora, vabbè, signora è quando c'è la salute.
0: Ciao Antonio, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Immagino che anche ad Ortona la giornata sia bella, bella calda, dove già la spiaggia sicuramente si sta affollando, giusto? Visto che oggi...
2: ieri è stata la prima giornata e oggi sarà la seconda.
0: Sì, quindi... Bene, allora, caro Antonio, noi abbiamo scelto la canzone di Toto Cutugno con l'italiano, visto che oggi è la festa nazionale italiana, appunto, della Repubblica, e quindi abbiamo pensato di mettere questa canzone.
2: Eh sì, perché ci dobbiamo ricordare che siamo italiani.
0: Certo. E che di Italia ce n'è una solo, una solo.
1: Ma per fortuna.
2: E te lo dice uno che per 36 anni ha girato un po' il mondo,
0: Hai visto praticamente che Italia è Italia, insomma, sì, assolutamente, sì. In tutte le sue parti. Allora, va bene, grazie Antonio, grazie. Oggi sei in pausa oppure sei sempre...
2: No, dalle 7 mo ho finito, mo doccia e via.
0: No, ho capito. Va bene, perfetto. Grazie Antonio.
2: Buon 2 giugno. Ciao a tutti.
0: Grazie anche a te, grazie.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao.
0: Allora, salutiamo Antonio, poi c'è un messaggio da parte di Tiziano che ci richiede appunto la canzone di Toto Cutugno con...

con l'italiano. Adesso c'è un messaggio che dice: ciao Morillo, potresti farmi sentire A mano di Rino Gaetano? Grazie e buona giornata a tutti. Firmato Lucia di Rovigo. Ciao Lucia, grazie, certo che sì, che ci ascoltiamo A mano di lui, Rino Gaetano.

0: chi ha richiesto la canzone.
1: Lucia da Rovigo.
0: Lucia da Rovigo, ma c'era anche Gianni e Paola che dicono:
1: Paola.
0: Ciao Maurillo, oggi 45 anni dalla sua scomparsa. Ricordiamo Rino Gaetano con la canzone Mano a Mano e la dedichiamo a tutti gli amici radioascoltatori da Paola e Gianni. Ciao ragazzi.
1: Ciao Paola,
0: grazie.
1: Ciao Gianni.
0: Grazie, grazie. Adesso abbiamo un'altra telefonata, pronto, c'è Antonietta, buongiorno Antonietta.
2: Buongiorno.
1: Ciao Antonietta.
0: Ciao,
2: ciao
0: Antonietta.
2: Anna, come buongiorno. Stai?
1: Tutto a posto, tutto bene, e tu e la mamma?
2: Bene.
1: E allora, che canzone ci richiedi stamattina?
2: Con me.
1: Di Murolo?
2: Di Amartini, Roberto Murolo.
1: Ok, e chi vuoi salutare?
2: A te, a Gemma, Emma, Rita, mia zia che ti ascoltano, così saluti a tutti voi e buona festa della Repubblica.
0: Grazie Antonietta, un abbraccio a te e alla mamma, grazie.
2: Grazie, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Ciao Maurillo.
0: Ciao, ciao Antonietta, grazie.

0: Murolo con Cumme. Cumme, Cumme, Cumme, Cumme. Va bene. Pam pam param pam. Com'è, com'è la cosa? Allora, siamo ormai alla fine del nostro appuntamento. Abbiamo finito. Noi torniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Grazie a tutti.
1: Ma no, manca ancora un po'. Fermati.
0: Cos'è che manca, scusa?
1: Manca l'orologio che manca ancora un po'. Manca ancora un quarto d'ora.
0: Io pensavo fosse finito tutto. E no. Allora, e allora, visto che non è finito, abbiamo un'altra telefonata. E c'è, sì, e c'è un nome con la F. Sì. Dai, vediamo se riesci a capire.
1: Un nome
0: con la F, F come Franco,
1: Franco
0: di San Nicandro Garganico. Chi è?
1: Franco e Maria.
0: Ciao Franco, buongiorno.
2: Anche a te, anche a quella canzone che c'è.
1: Mi chiamo Emma Franco.
2: Emma. Come va il tempo là? Fa caldo, fa bene.
1: È nuvoloso, sta.
2: Qua fa caldo.
1: Invece voi avete caldo.
2: Ah?
1: Invece voi avete caldo.
0: Aspetta, perché parlate insieme. E non si capisce niente.
1: Appunto.
0: Ma... Allora, no, dice comunque che è nuvoloso, carissimo Franco, a Ferrara, invece a San Nicandro oggi c'è il sole.
2: È buono il tempo là.
0: È buono, è buono. È buono da voi, sì.
1: È buono. A da voi, sì, è buono.
2: Qua fa caldo comunque.
0: Ascolta, Franco, che canzone ci regali stamattina?
2: Gianni Morandi.
0: Gianni Morandi con In ginocchio da te. Ok. E
2: va bene.
0: Chi vuoi salutare, Franco?
2: A me vuole salutare prima, a tutti voi, i parenti miei, i parenti sei e tutti quanti le persone che sono questa radio.
0: Benissimo.
1: Mamma Maria, dov'è stamattina?
0: Maria adesso è uscita.
2: Adesso è andata Angela, non si mi canta.
0: È andata a trovare Angela. Che comunque salutiamo Angela e Francesca con un grosso abbraccio e un bacio forte.
1: Esatto, va bene.
0: Ok, grazie.
2: Vedi io questo in diretta, il video, immagine tua.
0: Sì. Va bene, allora Franco, ascoltiamo In ginocchio da te.
2: Va bene, ci vediamo domani.
0: Grazie, dai, buona giornata e buona festa della Repubblica.
2: A voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie. No.

0: Gianni Morandi con In ginocchio da te. La la la la. Grazie a Franco e Maria di San Nicandro Garganico. Bella, bella, bella, bella, bella. Allora, salutiamo anche Donatella che dice buongiorno e buona festa.
1: Della Repubblica.
0: Ah, ok, buona festa a tutti, saluti e baci, TikTok e radio, ok, perfetto, grazie. Al telefono abbiamo Emma, pronto Emma?
1: Pronto, sono qui.
0: Come mai?
1: Come mai?
0: Aspetta, perché abbiamo cambiato telefono. Allora, c'è un messaggio, andiamo a sentirlo, dai, aspetta.
2: Ciao Maurillo, volevo dirti che Stefano non parte oggi, parte domenica, si ferma anche questi tre giorni. E poi volevamo fare i complimenti a Emma della bellissima canzone che ha cantato ieri, E qui comando io, e questa è casa mia. Ho fatto la canzone perché, scusate, non mi ricordo il titolo, no? Allora ho fatto il pezzettino della canzone.
1: Ciao Emma!
0: Hai capito? Allora, sì, perché Emma, vogliamo ricordare che è la nostra cantante degli Evergreen. Chi sono gli Evergreen? Siamo noi, naturalmente, che usciamo ogni lunedì, andiamo all'interno delle case di riposo e andiamo un po' a cantare con gli ospiti. Tutti i lunedì dalle 3:30 alle 5, va bene? Allora, cara Emma,
1: caro Maurillo,
0: siamo arrivati al 19:50, che 19:50?
1: 19, mamma mia, alle 9:50 va? Vai a letto ancora un po', va?
0: Sì, va bene. Allora, dovevo fare due o tre telefonate, però non mi rispondono più, quindi, quindi non li chiamiamo, giustamente. Andiamo un po' a vedere le richieste, perché abbiamo finito anche messaggi, tutto, mi sembra. Aspetta, perché magari non vorrei... salutiamo anche Fiore di Cittadella, salutiamo Rudina, c'era Tiziano, vediamo. Sì, avevo richiesto un'altra canzone, ma non riesco a trovarla. Poi... vediamo, c'era Antonietta, va bene, Graziella. Sì, mi sembra che abbiamo finito tutti i messaggi, va bene. Allora, a questo punto, visto che mancano ancora 20 minuti alla fine del nostro appuntamento.
1: 20 minuti, forse meno di 10.
0: Ah sì? Oggi ho il tempo un po' fuori, sfasato.
1: Ah, vabbè, vabbè, è uguale. Poi dipende da te quando vuoi finire.
0: Allora, inno d'Italia, anche nome di Ferruccio, vediamo, poi c'è nell'inno d'Italia c'è il mio nome. Mauro, puoi mettere Viva l'Italia De Gregori, eccolo qua. Ferruccio che ci richiede Viva l'Italia. È la canzone di chi?
1: Francesco De Gregori.
0: Esatto. De Gregori, nel frattempo sto cercando e l'abbiamo anche già trovata. Quindi ce l'ascoltiamo ben volentieri e ringraziamo naturalmente
1: Ferruccio dalle Marche.
0: Ferruccio, il nostro amico camperista. Salutiamo anche Vincenza. Ciao Vincenza, buongiorno. Viva l'Italia.
3: Viva l'Italia. L'Italia liberata.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata.

0: l'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna.
1: Mamma mia che bella questa canzone, viva l'Italia, il grande Francesco De Gregori, grazie Ferruccio.

0: come sempre.
1: Bellissima questa canzone. Allora, mancano esattamente 6 minuti alla fine del nostro appuntamento. Quindi, cara Emma, attention, attention. Perché adesso.
2: Battaglion,
1: perché adesso abbiamo una telefonata che arriva dalla provincia di Lecce. Non è ma non l'abbiamo mai sentito al telefono. Abbiamo no. sentito dei messaggi di questa meravigliosa persona. Io sto parlando di Antonio o Don Antonio, sbaglio, pronto?
3: Lascia perdere i donno, lascia perdere.
1: Quindi Antonio, quindi
4: buongiorno
1: Antonio.
4: Antonio.
3: Buongiorno Emma, guarda, stamattina vi ascoltavo in auto, poi mi sono fermato a prendere un caffè e lì c'è una cassa acustica tutta al tutto volume con i clienti del bar qua il Capriccio, che si trova qui in un paese della provincia di Lecce, a Squinzano, che tutti ascoltano mentre prendono il caffè.
1: Allora salutiamo tutti, buona colazione, assolutamente, sì. Fantastico. Allora, com'è il tempo lì? Dove sei? A Squinzano adesso?
3: Sono in questo momento sì a Squinzano, sì, provincia di Lecce, nord Salento, diciamo. Caldo, caldo, c'è tanto caldo, grazie a Dio, eh.
1: Sì, bellissimo.
3: Ci dispiace per il nord.
1: No, ma adesso anche... dai, si sta bene qui, ogni tanto arriva il sole anche qui, sì. Allora, senti carissimo Antonio,
3: Devo fare complimenti sempre, perché quando posso al mattino in auto, se mi muovo per lavoro, ti ascolto, poi dopo. Comunque so bene tutto lo stile. E complimenti per la radio e per i programmi anche della notte, perché poi anche la notte vi ascolto. Ci sono dei programmi bellini che tu facevi anche con dei significati molto belli o dei messaggi molto belli di cui la gente oggi ha tanto bisogno.
1: Certo, bravissimo. E vogliamo ricordare comunque la radio da dove ci ascolti tu, che è Radio One.
3: Per Radio One 105.7 Nord Salento, e poi comunque ripetiamo su tutte le piattaforme, quindi ecco, certo. siamo sui social, siamo sulle app, quindi
1: certo. Va bene, Antonio, che dire, vogliamo spiegare un po' in 2 secondi ai nostri amici di tutta Italia, se vogliono fare un bel viaggio e insomma andare al mare, divertirsi, la vostra zona, dove e come?
3: L'Adriatico in questo caso, siamo qui sull'Adriatico Nord, diciamo la costa adriatica che va, come dire, da Brindisi. Va da Brindisi, poi scende giù, Ostuni, eccetera, molto bello tutto lì, e poi per andare ad Otranto, a Santa Maria di Leuca, Santa Cesaria Terme, Porto Cesario, Gallipoli, Lo Ionio. Quindi siamo bagnati dai due mari, no? Ecco, questo abbiamo Lo Ionio e Tico, no? Per cui quando c'è vento da una parte si va dall'altra. Siamo fortunati, diciamo. Ecco.
1: Certo. Da 1 a 10, quanto è bella l'Italia? 10, 11, 20. È meravigliosa. Sì.
3: Il paese è meraviglioso. Speriamo di conservarlo.
1: Speriamo, ecco. Sì. Senti, io metterei una canzone, ma proprio qualche secondino. È una canzone che tutti possono cantare. Quindi che canzone è? Attenzione,
3: Sentiamo.
1: No, che canzone è? Emma, tu hai capito che canzone è?
4: Sì, se è una canzone che piace o non piace a Maurillo, dipende chi è il cantante.
1: Quindi che canzone è? È la?
4: La fisarmonica.
1: Eccola qui. Grazie Antonio, un abbraccio forte.
3: Buona giornata. Grazie.
1: Ogni tanto lo perdiamo. Grazie, no, Antonio, un abbraccio. Un saluto anche a Salento.
4: Ciao Antonio.
1: Purtroppo il segnale va e viene.
4: L'abbiamo perso.
1: Ciao Antonio, grazie.

0: bella, bella.
1: Allora, desiderio di te.
0: Allora c'è Mario, Mario che dice salutami Antonio, che lui lo sente prima di me. Esatto, ciao. Ciao Antonio, un saluto da parte di Mario.
1: Mario,
0: allora c'è adesso c'è un altro saluto, aspetta, c'è scritto. Ciao a tutti, sono Maurillo. Vi saluto e vi aspetto domani mattina.
1: Sì, ti sei scritto il messaggio da solo, bravo.
0: Non è possibile, dai.
1: Sei fantastico.
0: Va bene, Maurillo vi saluta. Torniamo domani però se avete voglia. Buona festa della Repubblica. Divertitevi. Perché fa bene divertirsi, cantare.
1: Fa bene al cuore, fa bene all'anima, fa bene a tutto. Oh, Maurillo.
0: Pronto, ciao Emma.
1: Mamma mia.
0: Ogni tanto le batterie vanno giù, sia memoria, RAM, tutto, insomma, vabbè, dai. Va bene, grazie Emma, grazie. Grazie, grazie Emma.
1: Prego, prego Maurillo. Ci sentiamo domani.
0: Domani mattina con i grandi successi, grazie.
1: Yes.
0: Dimmi. No. Allora, volevo salutare gli amici che sono collegati su TikTok.
1: Dai,
0: allora,
1: saluta.
0: Salutiamo Tony. Ciao Tony, aspetta. Inoltre salutiamo anche Mario.
1: Ti sto iniziando organico.
0: Poi attenzione, salutiamo anche Ferruccio.
1: Dalle Marche.
0: E ancora salutiamo Cristina, la gioia di TikTok.
1: Che sei ancora in Sicilia, scavola.
0: Poi naturalmente salutiamo anche Angelo
1: dalla Germania con Lucia.
0: Inoltre salutiamo anche Vincenza
1: da Adria.
0: E poi vediamo, sto leggendo quelli che sono collegati, poi c'è Rudina
1: da San Nicandro. Manuela non c'è.
0: E ancora c'è Emanuela di Canzignano Terme. E inoltre c'è anche Wonder. E non è finito qui perché c'è anche Stefano.
1: Stefano Manenti.
0: Stefano Manenti, e poi non vedo altri, almeno qui scritto i nomi, ma sicuramente magari ci saranno anche gli altri. E quindi salutiamo tutti voi che siete collegati con TikTok.
1: Todos el mundo.
0: Salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano attraverso l'FM di tutte le radio. Salutiamo e ringraziamo tutte le radio.
1: Vi aspettiamo domani.
0: E poi salutiamo anche chi è che salutiamo adesso? Aspetta, è arrivato un altro messaggio. C'è scritto ciao, sono Maurillo, dobbiamo scappare.
1: Ancora?
0: Dobbiamo andare via.
1: Ancora?
0: Aspetta, è arrivato un altro. C'è Maurillo che saluta Emma. Quindi allora, ciao Maurillo, grazie.
1: Hai detto un po', arriva il messaggio della Luisa, dice andate a casa tutti, sarate tutto.
0: Aspetta, è arrivato un altro messaggio vocale, sentiamo.
2: Signor Maurillo, vada a casa per favore, grazie.
0: Hai capito? Il direttore posto. Che ci manda via.
1: Direttore, devo andare via anch'io, sì, è giusto. È festa.
2: Sì, poi Emma, io l'aspetto qui in ufficio, mi raccomando, eh.
1: Va bene.
3: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
4: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
0: Cosa vuoi?
4: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
0: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
4: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo saluti e baci alla radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti. Dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento, facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante, perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna è un aspetto bellissimo, rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ciao a tutti da Carla, oggi musicalmente italiana e si accende in modalità allegrissima italiana. Il sole che spinge, l'estate che bussa e una scaletta tutta con la cassa dritta dagli anni passati ad oggi. Partiamo dal Molleggiato che iniziò la sua fulminea ascesa cominciando con le imitazioni. Allora il rock and roll era una novità, si aveva successo anche se lo si cantava male.
1: 1958.

0: Ogni decennio ha il suo peso massimo dei tormentoni estivi, ma quello degli anni 60 veramente non ha rivali. Edoardo Vianello poteva permettersi di uscire con due diversi 45 giri nella stessa estate e portarsi a casa due tormentoni assoluti in parallelo. Il primo è ancora ballatissimo. Guarda come dondolo.
1: 1963.

In Inghilterra un pezzo come Stasera mi butto, con la cassa martellante e la voce di Rocky Roberts a sgolarsi su un testo ammiccante, molto probabilmente sarebbe diventato un classico soul. Ma visto che fu cantata nel 1967 in italiano, si limitò a vincere il Festival Bar e diventare uno dei singoli più popolari degli anni 60. Finalmente si faceva largo una vera voce nera dell'Alabama su un pezzo inciso su dinamite.

0: Mentre negli anni 70 la musica si faceva sempre più politica, una generazione di artisti aderì ad un'altra ideologia, quella della hit da ombrellone, tra cui Umberto Balsamo con la canzone che più di ogni altra l'ha consacrato come figura riconoscibile della musica italiana.
1: 1979. Vorrei sembrare

A Bennato decise di rileggere la favola di Pinocchio in chiave moderna con l'obiettivo di trasformarla in una forte satira politica e sociale. Nacquero così il Gatto e la Volpe, che rappresentavano i manager musicali discografici senza scrupoli, che agganciavano i giovani emergenti promettendo loro una celebrità immediata.

Come sappiamo, la musica cambia con il tempo, eppure furono implacabili le critiche mosse da Lan Sorrenti quando abbandonò il rock progressive dei suoi primi lavori per abbracciare il funky di Figli delle Stelle. Nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita, sembra essere invecchiata veramente molto molto bene.

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Il brano più noto e sicuramente uno dei più importanti dal punto di vista commerciale di Ivano Fossati, ma forse proprio per questi motivi, più volte rinnegato dallo stesso, non contento del fatto che una delle sue composizioni sia diventata, come d'altronde molti altri classici della musica leggera, anche materiale per karaoke e piano bar. Andiamo avanti con il nostro viaggio musicale fino ad arrivare agli anni Ottanta con le canzoni più rinfrescanti di quegli anni, dove la new wave italianizzata spopolava. Arrivò sulle spiagge italiane Maracaibo di Lu Colombo, che nonostante il suo allegro ritmo, il testo parla di una storia rivoluzionaria come poche altre. La ballerina protagonista è innamorata di Fidel Castro, che trafficava armi con Cuba, ma durante le assenze di lui, che è sulle montagne a dare battaglia, si vede con Pedro, l'amante focoso, finché Miguel, che è un nome di fantasia, non la scopre. Allora scappa, va per mare, viene quasi mangiata da uno squalo e inizia la sua carriera tra rum e cocaina come maîtresse, dal momento in cui era arrivata a pesare ben 130 kg.
1: 1981.

Tutti abbiamo amato la canzone caraibica per eccellenza, quella di Tropicana, che cantavamo nel 1983. Eppure questa canzone, che sembra totalmente innocua, nasconde un sottotesto ben più articolato e apocalittico. Parla di un sogno nel quale un vulcano erutta su un'isola incendiando le città sottostanti, causando morte e distruzione tra gli abitanti, mentre i turisti guardano il tutto come se fosse un film al cinema.

Il sole si sa, bacia i belli e la luna bacia gli innamorati. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.

La notte vola venne pubblicata nel 1988, ricordato tutt'oggi come uno dei maggiori successi della Cuccarini. La versione ascoltata è stata rilanciata per il 35esimo anniversario del suo esordio, che non ha mai smesso di far ballare chiunque. Arriviamo ora al 1993, l'anno di Raff e di Cannibali, uno degli album più famosi della sua carriera. A decretarne il successo il singolo Il battito animale, autentico tormentone estivo di quell'anno.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: Scateniamoci con gli anni 90 che ci hanno regalato tanta bella musica italiana, un sacco di pezzi frizzanti, perfetti per il mese caldi dell'anno. Siamo partiti da Francesco Baccini e Ladri di Biciclette con una canzone che restò in classifica da giugno a novembre, trasformandosi in un tormentone in grado di vincere anche il Festival Bar. Il sogno d'America è racchiuso nel prossimo singolo con trombette mariachi a caratterizzare il tutto e trasformare la canzone in un tormentone estivo. Max Bezzali e Mauro Repetto dominano le classifiche grazie al viaggio che li porterà sulla sella di un cavallo a cercare l'amata perduta.
1: 1990.

0: chitarra e falò sulla spiaggia. Alex Britti catturò in una canzone l'estate ed entrò di diritto nei tormentoni più importanti degli anni 90. Solo una volta permise al cantautore romano di farsi conoscere al grande pubblico, entrando in classifica ad inizio estate del 1998 e lasciando la top 20 solo a fine anno.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

Cesare Cremonini debuttò nel mondo della musica con 50 Special, brano simbolo dell'inizio della sua carriera con il Luna Pop. Nel 1999 la canzone arrivò a conquistare la vetta della classifica per poi restare per quasi un anno tra le prime posizioni. Saranno oltre 100.000 le copie.

Siamo arrivati alle battute finali di questa carrellata di brani estivi, allegri, adatti ad essere ascoltati sotto l'ombrellone. Mi fermo qui, ma c'è tempo per un ultimo brano. Vi lascio con colui che con questo pezzo ha dominato le classifiche italiane nel corso del 2000, diventando un simbolo di quelle estati spensierate e romantiche. Il suo ritmo latino e la voce inconfondibile di Gigi D'Alessio l'hanno resa il tormentone ideale. Grazie a tutti per la compagnia, un salutone da Carla, ciao!

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna è un aspetto bellissimo, rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dei sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951,

0: Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Tutte le AI

0: Una PAI, l'hai provata 2 minuti e poi hai cambiato idea?
1: Ma vuoi davvero il numero o facciamo una risposta elegante?
0: Una media.
2: Sono pillole di AI.
0: Ok, ho capito. Dai, siamo a livelli preoccupanti.
1: Il problema è sempre lo stesso. Ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
0: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
1: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
0: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
1: Si chiama Po.
0: Scritto come?
1: Poe.
0: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
1: In realtà è molto più pratica. È un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
0: Quindi, invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
1: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
0: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza mai uscire dall'app.
1: Il che cambia completamente l'esperienza, perché inizi a capire davvero le differenze.
0: Tipo, qual è la più veloce? Quale risponde meglio? Oppure, quale è più utile?
1: E soprattutto, quale ti capisce al volo? Che non è scontato.
0: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi, non capisci davvero.
1: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
0: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio oggi.
1: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
0: Che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
1: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
0: Sì, perché non devi più saltare da un'app all'altra.
1: Hai tutto lì, nello stesso posto.
0: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
1: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
0: Sì, certo, poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
1: Che ha senso solo se la usi davvero.
0: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo 2 giorni.
1: Non fare esempi personali.
0: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno.
1: Concentrati.
0: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
1: Perché smetti di cercare la migliore.
0: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
1: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto vuoi approfondire.
0: Sì, ma poi c'è un'altra cosa che cambia completamente il modo in cui usi queste app.
1: Cioè?
0: Cioè che inizi a usarle in modo più strategico e non solo per curiosità.
1: Tipo scegliere quella giusta in base a quello che devi fare, non perché è la più famosa.
0: Esatto. E questo ti fa anche ottenere risultati migliori senza perdere tempo.
1: Che alla fine è quello che cerchi.

0: rispecchiamo tutti, ma senza dirlo.
1: Ah sì, alla fine non esiste lei perfetta. Esiste quella giusta in quel momento preciso che ne abbiamo bisogno. E con un'app così, beh, sicuramente ci semplifica un po' la vita, perché si trova tutto direttamente lì. Ma per oggi era tutto, a domani.
0: Ciao!

Prontissimi con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio in Italia. Massimo Esposito vi saluta, 60 minuti con i grandi successi italiani da ascoltare. Attenzione perché oggi ci sono grossissime novità. Partiamo con la posizione numero 20. La testa gira con Fred De Palma, Anita ed Amy Schilla nella Italian Chart.

0: 20 canzoni italiane più programmate in radio questa settimana con Massimo Esposito nella Italian Chart. E attenzione che alla posizione numero 19 scende Dito nella piaga con Che fastidio. Italian
1: Chart. Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Ed ogni settimana scaliamo la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Noemi e Cioffi scendono con Farfalle al numero 10.

0: Benvenuti nella Italian Chart, ogni settimana sulla vostra radio con Massimo Esposito che è al microfono e stiamo scalando la classifica italiana. Al numero 17 perde qualche posizione, anche lei Paola Iezzi con Stessa Direzione, e attenzione che scende anche lui Tiziano Ferro insieme a Giorgia con Superstar al numero 16.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

Superstar con Tiziano Ferro e Giorgia nella Italian Chart. Al numero 15 entra Salmo con Colapesce e Cattive Abitudini. Al numero 14 Fulminacci, Maledetto Me.

Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio le 20 canzoni più programmate in radio in Italia questa settimana, sempre con Massimo Esposito che è al microfono. Fulminacci ha perso qualche posizione, come l'hai detto me, al numero 14, e attenzione attenzione perché ci sono grosse novità. Entra al numero 13 Elisa, Amore è.

E questa è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane, le più belle della settimana. Al numero 12 scivola Achille Lauro con Comuni Immortali e scivolano anche loro Emma ed Ercomi. Al numero 11 con Vacci Piano.

0: Andiamo a scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Restate con noi.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Radio Domus Novas.
0: Ancora benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito e insieme stiamo scalando la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana, sempre sulla vostra radio preferita. Tante novità quest'oggi, come questa canzone che troviamo alla posizione numero 10, Entra Irama con Cabana.

Anche questa settimana sulla vostra radio c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che ha il microfono e pian pianino, attenzione, ci stiamo avvicinando al vertice della nostra hit. Bossa Nostra con Gaia sale al numero 8 e al numero 7 sono stabili come la scorsa settimana Madame e Marrakesh con Volevo Capire con Marrakesh.

vertice della nostra hit canzone estiva con Annalisa al numero 6, al numero 5 attenzione che sale Saif con Buona Domenica. E quale sarà il tormentone dell'estate 2026? Non si sa ancora, ma sicuramente Francesco Gabbani entrerà

grande novità alla prima posizione, ma prima c'è il riepilogo al numero 10, entra Irama con Cabana al numero 9, scende Samurai J con Ossessione, all'ottavo posto risale Gaia con Bossa Nostra, al numero 7 volevo capire con Marrakesh con Madame Marrakesh, che sono stabili come la scorsa settimana, Annalisa perde qualcosina con Canzone Estiva al numero 6, sale Saif con Buona Domenica alla posizione numero 5 e attenzione che continua in modo inarrestabile la salita di Francesco Gabbani con Summer Funk al numero 4. Sul podio Serena Brancale con Levante, Delia al mio paese e abbiamo appena ascoltato alla posizione numero 2 Rolling Stones con The Colors. La Italian Chart termina qui con la nuova prima posizione. Grazie alla regia, vi aspettiamo la prossima settimana sempre su questa radio. Se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok con Massimo Radio. Vi saluto, un abbraccio e vi lascio con la nuova numero 1, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. La nuova numero 1 della Italian Chart.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti, una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo.

0: Lascerai, prima o poi.
1: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Amici di Idea News Magazine, ben ritrovati e un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo ad occuparci del DDL Cieli Blu, una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e le attività di geoingegneria sul territorio e nello spazio aereo italiano. Un tema che sta facendo discutere sempre più cittadini e sul quale le radio del circuito Airplay hanno deciso di esporsi in prima linea, sostenendo il diritto all'informazione, al confronto pubblico e alla trasparenza su questioni che toccano ambiente, salute e futuro delle nuove generazioni. A oggi, 28 maggio 2026, la raccolta firme ha già raggiunto 26.393 adesioni, superando il 52% delle 50.000 firme necessarie per il raggiungimento del quorum richiesto dalla legge. E tutto questo in appena poche settimane. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
2: Buonasera, grazie per l'attenzione che avete per il disegno di legge Cieli Blu e grazie dell'invito, grazie infinite.
1: Avvocato Chialastri, avete già superato, come dicevo, il 52% delle firme necessarie in tempi rapidissimi, segno che il tema sta toccando profondamente tante persone. Dietro questo risultato però immaginiamo ci siano anche ostacoli e difficoltà. Quali sono oggi le principali problematiche che state affrontando nel portare avanti questa iniziativa?
2: Allora, sono fondamentalmente due. Innanzitutto ci sono moduli inviati addirittura al 21 maggio, che sono stati protocollati il 21 maggio, quindi stiamo parlando di parecchi giorni fa, e che ancora non sono stati messi a disposizione dei cittadini. E non si tratta solo di un comune, ma diciamo che la maggior parte. E quindi purtroppo poi le persone mi chiedono: ma avete inviato le PEC, non le avete inviate, eccetera, ma noi le abbiamo inviate, li hanno anche protocollati, però deve essere il comune poi a metterle a disposizione. L'altra grande ostacolo che stiamo avendo è il fatto che il modulo di raccolta firme ha un allegato che è il modulo della privacy. Questo modulo ci è stato fornito dalla Camera dei Deputati di Roma perché la normativa della privacy era troppo grande e praticamente non c'era spazio nel modulo standard, e quindi ci hanno richiesto di allegare per ogni firmatario un modulo della privacy e di farlo sottoscrivere e quindi di allegarlo poi al modulo finale. Parecchi comuni fanno orecchie da mercante, non ne hanno stampato neanche uno di modulo della privacy, solo che la sottoscrizione di questo modulo è condizione di validità della firma raccolta, quindi mi sa tanto di presa in giro questa cosa qua. Non solo, poi chiaramente sempre risentendo la Camera dei Deputati, il funzionario comunale potrebbe anche soltanto, chiudendo il modulo di raccolta con tutte le firme, dichiarare quindi che i firmatari ne hanno preso visione. Deve sempre però mettere a disposizione almeno un foglio della privacy, uno, per far leggere alle persone appunto come verranno gestiti i loro dati, cioè che verranno gestiti solo ed esclusivamente per la raccolta firme Cieli Blu e che io sono il garante della privacy stessa e della gestione.
1: In sostanza, solo per farne prendere visione ai firmatari.
2: Esatto. Allora, io le dico che, allora, devo dire che mi ha sorpreso e faccio i complimenti al comune di Ravenna, perché mi hanno telefonato dicendomi che si erano dimenticati di far firmare la privacy e stanno richiamando le persone in comune per fargli firmare la privacy, e questo è un grande segno di civiltà. Come ad esempio il comune di Ravenna ha messo a disposizione due moduli e poi chiaramente chiede a noi di portare altri moduli, perché secondo, diciamo, delle circolari interne

0: il comune non può avere carico di queste spese, quindi tranne diciamo pochissimi comuni che non ci hanno richiesto poi di portare fisicamente ulteriori moduli, la maggior parte però vuole che siamo noi stessi, no, a inviare poi.
1: Insomma, mi pare di capire che ci sono comuni più virtuosi e comuni diciamo meno virtuosi, e che comunque l'ostruzionismo da parte dei comuni sia abbastanza,
0: ma sicuramente i grandi comuni non si muovono se non portiamo noi moduli. I grandi comuni, Milano, Napoli, Roma, hanno voluto diciamo la stampa di tutti quanti.
1: Tanto ci diceva, c'era questa circolare a cui loro si appellano, del, se non sbaglio, del Ministero dell'Interno, che dice che loro possono anche non.
0: Quindi vabbè, comunque diciamo che non è assolutamente semplice, gli ostacoli li troviamo ogni giorno sul nostro cammino, però devo dire che le persone stanno veramente reagendo in maniera splendida, e quindi ringrazio tutti gli italiani che ci stanno aiutando, e non dimentichiamo che questa è un'iniziativa di legge che non parte né da un'associazione né da un'organizzazione, ma è un'iniziativa privata, no?
1: dei cittadini, e quindi, per i cittadini, come le dice.
0: Esatto, quindi diciamo che senza l'aiuto di tutti non si può fare nulla, però devo dire che veramente ho avuto tante persone insomma che si sono rese disponibili.
1: Ecco, fino a pochi anni fa la parola geoingegneria era praticamente sconosciuta alla maggior parte dei cittadini, mentre oggi il tema emerge sempre più spesso anche nel dibattito internazionale, eppure molti continuano ad attribuire tutto alle semplici scie di condensazione degli aerei di linea. Secondo lei perché questo argomento è rimasto così a lungo ai margini dell'informazione pubblica, e cosa sta cambiando nella consapevolezza collettiva oggi?
0: Allora, io credo che il potere politico, e comunque sia nazionale che internazionale, siccome siamo di fronte ad una sperimentazione climatica che in realtà nasce come arma militare, quindi è chiaro che ha finalità che non c'entrano assolutamente nulla con il cambiamento climatico, quindi è chiaro che non ne abbiano voluto dibattere, anche perché noi parte diciamo è partita molto prima, ma quello che è il documento fondante per quanto riguarda la messa a disposizione dei nostri cieli, come sapete tutti, è l'intesa Bush e Berlusconi del 2002, che poi è stata firmata di nuovo dalla Meloni nel 2023 con Biden. Quindi siamo di fronte ad una sperimentazione con delle sostanze dannose che stanno sconvolgendo il nostro clima, perché questo cambiamento climatico è indotto da questa sperimentazione selvaggia. Io, come ho già detto in altre interviste e lo ripeto, nell'intesa Berlusconi-Bush, nelle prime pagine c'è scritto che loro non sanno nulla di quello che potranno essere in futuro i cambiamenti climatici, e quindi vogliono sottoporre l'ecosistema ad una massiccia sollecitazione tramite interventi con aerosol stratosferico, per vedere gli effetti sull'uomo e sull'ambiente. Questi effetti sono disastrosi. Io cito varie diciamo fonti, ma diciamo il motivo fondante del disegno di legge, ma la moratoria delle Nazioni Unite del 2010 COP e poi quella del 2016 era proprio una richiesta di divieto a tutti quanti gli stati firmatari, tra cui anche l'Italia, di vietare ogni attività di geoingegneria, perché sperimentale e gravemente dannosa per l'ambiente e per l'uomo. Quindi applicazione del principio di precauzione, che è poi quello che io richiamo nel disegno di legge, quindi anche in virtù del principio di precauzione, in virtù di tutti i trattati, delle moratorie, di tutto quello che ha firmato il nostro Stato deve vietare questa attività.
1: Ecco, come anche ha raccontato nella precedente intervista che fece lei stessa qui su Idea News poco tempo fa, intervista a cui rimandiamo per appunto questi approfondimenti.
0: Voglio dire, ecco, perché non ne parlano? Perché loro sanno perfettamente che è una sperimentazione incontrollata e che sta provocando dei grandi danni non solo alle culture e al clima, proprio alla percezione del clima, ma anche all'uomo.
1: All'uomo comunque, e ai campi, e quindi anche al cibo.
0: Esatto, e quindi è chiaro che però dietro ci sono grandissimi interessi, perché in realtà l'oscuramento del sole è utilizzato per contrastare le tempeste solari che danno fastidio alle telecomunicazioni, sia civili che militari. Quindi diciamo che gli scopi sono tutt'altro che benefici per il bene dell'umanità. Perché però ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché io credo che il periodo Covid, con l'estremizzazione dell'intervento sulla salute delle persone e l'utilizzo delle persone come cavi da laboratorio, abbia un pochino aperto il vaso di Pandora, cioè hanno tirato talmente tanto la corda che le persone sono sono diventate più attente alla propria salute e si sono resi conto che poi le persone che ci governano in realtà non vogliono realmente il bene dei cittadini, ma la politica è diventata autoreferenziale, è diventato business for business. Ecco, la salute dei cittadini ormai non preme più a nessuno, per questo è venuta la mia idea di dire ok, noi siamo un popolo sovrano, riprendiamoci la nostra salute e pensiamoci noi.
1: Ecco, per chi ci ascolta e vuole sostenere concretamente il DDL Cieli Blu, può spiegare come è possibile firmare la proposta di legge e anche come associazioni, gruppi o semplici cittadini possano organizzare banchetti e raccolte firme sul territorio?
0: Certo, allora, dunque, si può firmare online e il link diretto è sulla pagina web www.cieliblu.it e si può firmare con la carta d'identità elettronica, con la tessera sanitaria e con lo SPID. E per quanto riguarda questa modalità di firma è stato contestato: ah, voi spingete la firma elettronica e siete con il sistema, tutti questi ragionamenti. In realtà io ritengo che, siccome la maggior parte delle persone si sono dovute dotare di questi strumenti, forse magari per una volta potremmo anche invece usarli per qualcosa di buono, quindi non è detto che se uno usa lo SPID o la CIE eccetera è questo. Poi si può firmare nei comuni di residenza, sperando che adesso anche quelli che sono fermi lì dal 18 maggio siano finalmente messi a disposizione.
1: Ecco,
0: dei cittadini.
1: E a tal proposito, se non sbaglio, sul sito Cieli Blu lei aggiorna periodicamente l'elenco dei comuni dove è possibile firmare, se non erro.
0: Sì, via via, sì, che ma anche se alcuni comuni neanche lo comunicano. Ah. Quindi l'unica cosa che si
1: attivarsi, dice ogni cittadino, andare al proprio comune.
0: Nel proprio comune o comunque sul sito istituzionale del comune, in genere devono essere pubblicati i referendum e le iniziative di legge popolari. Poi chiaramente, ecco, io vedo tante persone molto attente, magari vanno al comune e dicono che non esistono, non hanno ricevuto nulla, poi si aggiornano con me, io gli confermo che è stato protocollato eccetera eccetera, e allora poi magicamente escono fuori anche i moduli, cioè succede anche questo.
1: Il solito ostruzionismo, questo rientra appunto in quello che dicevamo prima.
0: Esatto, mentre allora dunque sulla pagina www.cieliblu.it ci sono i referenti che mi ha messo a disposizione la FISI, regionali, provinciali, e si può contattare queste persone per potersi mettere d'accordo a livello territoriale. Ha già parecchie associazioni, ma anche persone fisiche, diciamo, si stanno attivando sul territorio. Quindi ecco, diciamo che è possibile fare, è chiaro, anche l'organizzazione di banchetti, molti lo chiedono, torno a ripetere, noi ci rimettiamo alla buona volontà di tutti, perché ci stiamo organizzando e stiamo facendo qualcosa tutti insieme, è la libera iniziativa di ognuno che porta avanti questo progetto.
1: E quindi comunque diciamo a tutti gli ascoltatori di tenere sott'occhio il sito cieliblu.it, canale Telegram e anche la sua pagina Facebook, dove via via lei manda tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per essere stata con noi e per aver approfondito un tema che continua a far discutere e riflettere migliaia di cittadini in tutta Italia.
0: Grazie infinite, vi ringrazio veramente, grazie per l'aiuto.
1: Noi continueremo a seguire gli sviluppi del DDL Cieli Blu e tutte le iniziative legate alla raccolta firme. Da Idea News Magazine è tutto, un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Carissimi amici di On Air, bentornati a tutti quanti voi e un caloroso saluto da Daniele Dalmuto. Incominciamo proprio il mese di giugno, che saremo ovviamente in vostra compagnia per tutta l'estate. La musica di On Air non si ferma, sempre pronti a farvi conoscere il miglior mercato indipendente italiano. Ma comunque ragazzi, che caldo, cioè, sta facendo un caldo veramente impressionante. Forse nei prossimi giorni in alcune zone d'Italia probabilmente rinfrescherà un pochino, quello che ci auguriamo, ma l'estate è ancora lunga, noi restiamo sintonizzati. 1, 2

intitolato Quasi Uomo, è contenuto nell'album di 8 tracce, intitolato Che Tipa Che Sei, prodotto da World Phonogram SRLS per Musica Record. Stiamo parlando di Dea Gabri, quest'oggi ad On Air.

Mille città, nuovo singolo di Elin, giovane artista classe 2002 che negli ultimi anni si sta facendo notare nel panorama pop emergente italiano. Elin, nome d'arte di Eleonora Cenci, arriva da Anzio e porta avanti il suo progetto musicale dal 2022 insieme al produttore Francesco Arpino. Arriva quest'oggi ad On Air con il singolo Mille città.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolce. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

pulsante. Gemelli, un giovane cantautore senese che con la musica vuole raccontare le sue storie. Il suo ultimo album, uscito lo scorso 3 maggio dal titolo Attacco di Panico, è una raccolta di 8 tracce disponibile su tutte le piattaforme. Arriva quest'oggi a farsi conoscere all'interno di On Air con il suo singolo Tinder.

Hai amiche troppo stronze quando si avvicina un tipo. Dicono sei sola, diglielo che mi hai sentito. Questa cosa già mi fa incazzare, mi devo calmare.

0: mezzanotte, anche se ho facoltà ridotte. E ti verrò.
1: Prometti che rimani, la canzone parla di un amore che nasce con tutta la magia dei primi momenti, della bellezza che c'è nello scoprire l'altra persona, le sue inclinazioni. Parla delle chiacchiere infinite fino all'alba, di corpi e di cuori intrecciati. Una canzone che descrive una notte passata a viversi intensamente. Lui è Aniel D'Agostino.

Michele De Martis, il tram, il treno, la metro. Nasce ad Ancona nel 1975, si forma musicalmente da autodidatta, ma sono gli incontri e i confronti musicali ad aiutarlo a sviluppare uno stile di scrittura personale riconoscibile. Dopo varie esperienze giovanili, locali e festival, vive il rapporto con la musica attraversando gli alti e bassi tipici di chi non riesce a farne un lavoro. Il tram.

In tutti i sensi, luglio, il capitolo più caldo e viscerale del progetto La vita in un anno di Nero Fuoco. Pensato per il mese più intenso dell'estate, il brano racconta la passione allo stato puro, quella che nasce quando due persone sanno di dover restare lontane ma non riescono a farlo.

0: solo lavoro, un brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte. È una traccia dal tono leggero e trascinante che, sotto una veste ironica, nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea.
1: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene.

così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che vende le cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di buono.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

Entriamo nella quarta parte di On Air, lo facciamo ora con Sergio Sdraule, Siamo Stati Eroi, featuring Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Sergio Sdraule uscito l'8 di maggio, un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80, fatta di sogni condivisi, amicizie e ideali che il tempo ha poi messo alla prova.

La tua essenza di Stefano Tamburro, il nuovo brano uscito il 22 di maggio. La canzone nasce da un sentimento profondo e autentico legato a Tiziana, la persona che ha ispirato Stefano nella scrittura di questo brano e alla quale è dedicata. Tiziana ha lasciato dentro di lui qualcosa che il tempo non è mai riuscito a cancellare.

Ed ora siamo veramente giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn ed Amazon Music, anche Audible, per riascoltare tutti i nostri podcast. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmu.

0: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti, un libro.
4: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti, una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
13: No.
12: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: bel casino.
1: Disco novità Mida con Un bel casino.
2: Disco novità.
3: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava

0: Cuesta, cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Blowing the trumpet.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
3: scemo. Let's just get this traffic moving.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a piano carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Hey Alexia, what a party you are having tonight. How did you organize such a thing?

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente.

0: differente. Lui è Rocco Schiavone e oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona e dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
1: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
2: Golden Classic
1: con Marchio Del Weis,
2: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Amici di Idea News Magazine, ben ritrovati e un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio. Torniamo ad occuparci del DDL Cieli Blu, una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche e le attività di geoingegneria sul territorio e nello spazio aereo italiano. Un tema che sta facendo discutere sempre più cittadini e sul quale le radio del circuito Airplay hanno deciso di esporsi in prima linea, sostenendo il diritto all'informazione, al confronto pubblico e alla trasparenza su questioni che toccano ambiente, salute e futuro delle nuove generazioni. A oggi, 28 maggio 2026, la raccolta firme ha già raggiunto 26.393 adesioni, superando il 52% delle 50.000 firme necessarie per il raggiungimento del quorum richiesto dalla legge. E tutto questo in appena poche settimane. Ne parliamo con l'avvocato Frida Chialastri, promotrice dell'iniziativa. Ben ritrovata, avvocato.
3: Buonasera, grazie per l'attenzione che avete per il disegno di legge Cieli Blu e grazie dell'invito, grazie infinite.
2: Avvocato Chialastri, avete già superato, come dicevo, il 52% delle firme necessarie in tempi rapidissimi, segno che il tema sta toccando profondamente tante persone. Dietro questo risultato però immaginiamo ci siano anche ostacoli e difficoltà. Quali sono oggi le principali problematiche che state affrontando nel portare avanti questa iniziativa?
3: Allora, sono fondamentalmente due. Innanzitutto ci sono moduli inviati addirittura al 21 maggio, che sono stati protocollati il 21 maggio, quindi stiamo parlando di parecchi giorni fa, e che ancora non sono stati messi a disposizione dei cittadini. E non si tratta solo di un comune, ma diciamo che la maggior parte. E quindi purtroppo poi le persone mi chiedono: ma avete inviato le PEC, non le avete inviate, eccetera, ma noi le abbiamo inviate, li hanno anche protocollati, però deve essere il comune poi a metterle a disposizione. L'altra grande ostacolo che stiamo avendo è il fatto che il modulo di raccolta firme ha un allegato che è il modulo della privacy. Questo modulo ci è stato fornito dalla Camera dei Deputati di Roma perché la normativa della privacy era troppo grande e praticamente non c'era spazio nel modulo standard, e quindi ci hanno richiesto di allegare per ogni firmatario un modulo della privacy e di farlo sottoscrivere e quindi di allegarlo poi al modulo finale. Parecchi comuni fanno orecchie da mercante, non ne hanno stampato neanche uno di modulo della privacy, solo che la sottoscrizione di questo modulo è condizione di validità della firma raccolta, quindi mi sa tanto di presa in giro questa cosa qua. Non solo, poi chiaramente sempre risentendo la Camera dei Deputati, il funzionario comunale potrebbe anche soltanto, chiudendo il modulo di raccolta con tutte le firme, dichiarare quindi che i firmatari ne hanno preso visione. Deve sempre però mettere a disposizione almeno un foglio della privacy, uno, per far leggere alle persone appunto come verranno gestiti i loro dati, cioè che verranno gestiti solo ed esclusivamente per la raccolta firme Cieli Blu e che io sono il garante della privacy stessa e della gestione.
2: In sostanza, solo per farne prendere visione ai firmatari.
3: Esatto. Allora, io le dico che, allora, devo dire che mi ha sorpreso e faccio i complimenti al comune di Ravenna, perché mi hanno telefonato dicendomi che si erano dimenticati di far firmare la privacy e stanno richiamando le persone in comune per fargli firmare la privacy, e questo è un grande segno di civiltà. Come ad esempio il comune di Ravenna ha messo a disposizione due moduli e poi chiaramente chiede a noi di portare altri moduli, perché secondo delle circolari interne il comune non può avere carico di queste spese, quindi tranne pochissimi comuni che non ci hanno richiesto poi di portare fisicamente ulteriori moduli, la maggior parte però vuole che siamo noi stessi a inviare.
2: Insomma, mi pare di capire che ci sono comuni più virtuosi e comuni meno virtuosi, e che comunque l'ostruzionismo da parte dei comuni sia abbastanza
3: ma sicuramente
2: costituo.
3: i grandi comuni non si muovono se non portiamo noi moduli. I grandi comuni, Milano, Napoli, Roma, hanno voluto la stampa di tutti quanti.
2: Tanto ci diceva, c'era questa circolare a cui loro si appellano, se non sbaglio, del Ministero dell'Interno, che
3: sì,
2: dice
3: sì,
2: che loro possono
3: sì,
2: anche non
3: quindi vabbè, comunque diciamo che non è assolutamente semplice, gli ostacoli li troviamo ogni giorno sul nostro cammino, però devo dire che le persone stanno veramente reagendo in maniera splendida, e quindi ringrazio tutti gli italiani che ci stanno aiutando, e non dimentichiamo che questa è un'iniziativa di legge che non parte né da un'associazione né da un'organizzazione, ma è un'iniziativa privata, no?
2: Dei cittadini, quindi, per i cittadini, come lei dice.
3: Esatto, quindi diciamo che senza l'aiuto di tutti non si può fare nulla, però devo dire che veramente ho avuto tante persone, insomma, che si sono rese disponibili.
2: Ecco, fino a pochi anni fa la parola geoingegneria era praticamente sconosciuta alla maggior parte dei cittadini, mentre oggi il tema emerge sempre più spesso anche nel dibattito internazionale, eppure molti continuano ad attribuire tutto alle semplici scie di condensazione degli aerei di linea. Secondo lei, perché questo argomento è rimasto così a lungo ai margini dell'informazione pubblica, e cosa sta cambiando nella consapevolezza collettiva oggi?
3: Allora, io credo che il potere politico, e comunque sia nazionale che internazionale, siccome siamo di fronte ad una sperimentazione climatica che in realtà nasce come arma militare, quindi è chiaro che ha finalità che non c'entrano assolutamente nulla con il cambiamento climatico, quindi è chiaro che non ne abbiano voluto dibattere, anche perché noi parte, diciamo, è partita molto prima, ma quello che è il documento fondante per quanto riguarda la messa a disposizione dei nostri cieli, come sapete tutti, è l'intesa Bush e Berlusconi del 2002, che poi è stata firmata di nuovo dalla Meloni nel 2023 con Biden. Quindi siamo di fronte ad una sperimentazione con delle sostanze dannose che stanno sconvolgendo il nostro clima, perché questo cambiamento climatico è indotto da questa sperimentazione selvaggia. Io, come ho già detto in altre interviste e lo ripeto, nell'intesa Berlusconi-Bush, nelle prima pagina c'è scritto che loro non sanno nulla di quello che potranno essere in futuro i cambiamenti climatici, e quindi vogliono sottoporre l'ecosistema ad una massiccia sollecitazione tramite interventi con aerosol stratosferico per vedere gli effetti sull'uomo e sull'ambiente. Questi effetti sono disastrosi. Io cito varie, diciamo, fonti, ma diciamo il motivo fondante del disegno di legge, ma la moratoria delle Nazioni Unite del 2010 COP e poi quella del 2016 era proprio una richiesta di divieto a tutti quanti gli stati firmatari, tra cui anche l'Italia, di vietare ogni attività di geoingegneria perché sperimentale e gravemente dannosa per l'ambiente e per l'uomo. Quindi applicazione del principio di precauzione, che è poi quello che io richiamo nel disegno di legge, quindi anche in virtù del principio di precauzione, in virtù di tutti i trattati, delle moratorie, di tutto quello che ha firmato il nostro Stato deve vietare questa attività.
2: Ecco, come anche ha raccontato nella precedente intervista che fece lei stessa qui su Idea News poco tempo fa, intervista a cui rimandiamo per appunto questi approfondimenti.
3: Volevo dire, quindi perché non ne parlano? Perché loro sanno perfettamente che è una sperimentazione incontrollata e che sta provocando dei grandi danni non solo alle culture e al clima, proprio alla percezione del clima, ma anche all'uomo.
2: All'uomo e ai campi, quindi anche al cibo.
3: Esatto, e quindi è chiaro che però dietro ci sono grandissimi interessi, perché in realtà l'oscuramento del sole è utilizzato per contrastare le tempeste solari che danno fastidio alle telecomunicazioni, sia civili che militari. Quindi diciamo che gli scopi sono tutt'altro che benefici per il bene dell'umanità. Perché però ne stiamo parlando? Ne stiamo parlando perché io credo che il periodo Covid, con l'estremizzazione dell'intervento sulla salute delle persone e l'utilizzo delle persone come cavi da laboratorio, abbia un pochino aperto il vaso di Pandora, cioè hanno tirato talmente tanto la corda che le persone sono diventate più attente alla propria salute e si sono resi conto che poi le persone che ci governano in realtà non vogliono realmente il bene dei cittadini, ma la politica è diventata autoreferenziale, è diventato business for business. Ecco, la salute dei cittadini ormai non preme più a nessuno, per questo è venuta la mia idea di dire ok, noi siamo un popolo sovrano, riprendiamoci la nostra salute e pensiamoci noi.
2: Ecco, per chi ci ascolta e vuole sostenere concretamente il DDL Cieli Blu, può spiegare come è possibile firmare la proposta proposta di legge e anche come associazioni, gruppi o semplici cittadini possano organizzare banchetti e raccolte firme sul territorio?
3: Certo, allora, dunque, si può firmare online e il link diretto è sulla pagina web www.celiblu.it e si può firmare con la carta d'identità elettronica, con la tessera sanitaria e con lo SPID. E per quanto riguarda questa modalità di firma è stato contestato: ah, voi spingete la firma elettronica e siete con il sistema, tutti questi ragionamenti. In realtà io ritengo che, siccome la maggior parte delle persone si sono dovute dotare di questi strumenti, forse magari per una volta potremmo anche invece usarli per qualcosa di buono. Quindi non è detto che se uno usa lo SPID o la C eccetera è questo. Poi si può firmare nei comuni di residenza, sperando che adesso anche quelli che sono fermi lì dal 18 maggio siano finalmente messi a disposizione.
2: Ecco,
3: dei
2: ecco,
3: cittadini.
2: E a tal proposito, se non sbaglio, sul sito Cieli Blu lei aggiorna periodicamente l'elenco dei comuni dove è possibile firmare, se non erro.
3: Sì, via via sì, che ma sarà anche se alcuni comuni neanche lo comunicano. Ah. Quindi l'unica cosa che si
2: attivarsi, dice ogni cittadino, andare al proprio comune.
3: Nel proprio comune o comunque sul sito istituzionale del comune in genere devono essere pubblicati i referendum e le iniziative di legge popolari. Poi chiaramente, ecco, io vedo tante persone molto attente, magari vanno al comune e dicono che non esistono, non hanno ricevuto nulla, poi si aggiornano con me, io gli confermo che è stato protocollato eccetera eccetera, e allora poi magicamente escono fuori anche i moduli, cioè succede anche questo.
2: Il solito ostruzionismo, questo rientra appunto in quello che dicevamo prima.
3: Esatto, mentre allora dunque sulla pagina www.celiblu.it ci sono i referenti che mi ha messo a disposizione la FISI, regionali, provinciali, e si può contattare queste persone per potersi mettere d'accordo a livello territoriale. Ha già parecchie associazioni, ma anche persone fisiche, diciamo, si stanno attivando sul territorio, quindi ecco, diciamo che è possibile fare. È chiaro, anche l'organizzazione di banchetti molti lo chiedono, torno a ripetere, noi ci rimettiamo alla buona volontà di tutti, perché ci stiamo organizzando e stiamo facendo qualcosa tutti insieme, è la libera iniziativa di ognuno che porta avanti questo progetto.
2: E quindi comunque diciamo a tutti gli ascoltatori di tenere sott'occhio il sito celiblu.it, canale Telegram e anche la sua pagina Facebook, dove via via lei manda tutti gli aggiornamenti. Ringraziamo l'avvocato Frida Chialastri per essere stata con noi e per aver approfondito un tema che continua a far discutere e riflettere migliaia di cittadini in tutta Italia.
3: Grazie infinite, vi ringrazio veramente, grazie per l'aiuto.
2: Noi continueremo a seguire gli sviluppi del DDL Cieli Blu e tutte le iniziative legate alla raccolta firme. Da Idea News Magazine è tutto, un saluto dall'ingegner Mario Di Gregorio.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Nova.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Tutte le AI

0: AI, l'hai provata 2 minuti e poi hai cambiato idea?
1: Ma vuoi davvero il numero o facciamo una risposta elegante?
0: Una media.
2: Sono pillole di AI.
0: Ok, ho capito, dai, siamo a livelli preoccupanti.
1: Il problema è sempre lo stesso, ce ne sono troppe e non sai mai quale scegliere davvero.
0: E ogni volta devi uscire, entrare in un'altra app, rifare tutto da capo.
1: Finché ti passa anche la voglia di provarle.
0: E invece esiste una soluzione molto più semplice.
1: Si chiama Bo.
0: Scritto come?
1: Boe.
0: Che già dal nome sembra uno di quei personaggi misteriosi.
1: In realtà è molto più pratica, è un'app che mette insieme tante intelligenze artificiali nello stesso posto.
0: Quindi invece di scegliere prima, provi e poi decidi.
1: Esatto, è come un motore di ricerca, ma per lei.
0: Apri, scrivi e puoi testare diversi modelli senza mai uscire dall'app.
1: Il che cambia completamente l'esperienza, perché inizi a capire davvero le differenze.
0: Tipo, qual è la più veloce? Quale risponde meglio? Oppure, quale è più utile?
1: E soprattutto, quale ti capisce al volo? Che non è scontato.
0: No, anche perché ogni AI ha il suo stile e finché non le provi non capisci davvero.
1: Qui invece le metti quasi a confronto diretto.
0: Tipo, ok, vediamo chi lavora meglio oggi.
1: Esatto, una specie di sfida silenziosa tra algoritmi.
0: E che detta così è già inquietante, ma anche molto comoda, eh?
1: E soprattutto ti fa risparmiare un sacco di tempo.
0: Sì, perché non devi più saltare da una app all'altra.
1: Hai tutto lì, nello stesso posto.
0: E poi ovviamente c'è il lato pratico.
1: L'app è gratuito per un numero limitato di richieste.
0: Sì, certo. Poi si passa ad un piano d'abbonamento come tutte le app.
1: Che ha senso solo se le usi davvero.
0: Non come quelle app che scarichi e dimentichi dopo 2 giorni.
1: Non fare esempi personali.
0: No, no, non sto facendo nomi, ma anche qua mi viene in mente qualcuno, eh.
1: Concentrati.
0: Il punto è che strumenti così cambiano proprio l'approccio.
1: Perché smetti di cercare la migliore.
0: Eh certo, e inizi a capire cosa funziona davvero per te.
1: Anche in base al momento, a quello che devi fare, a quanto vuoi approfondire.
0: Sì, ma poi c'è un'altra cosa che cambia completamente il modo in cui usi queste app.
1: Cioè?
0: Cioè che inizi a usarle in modo più strategico e non solo per curiosità.
1: Tipo scegliere quella giusta in base a quello che devi fare, non perché è la più famosa.
0: Esatto. E questo ti fa anche ottenere risultati migliori senza perdere tempo.
1: Che alla fine è quello che cerchiamo tutti, ma senza dirlo.
0: Ah sì, alla fine non esiste l'AI perfetta. Esiste quella giusta in quel momento preciso che ne abbiamo bisogno. E con un'app così, beh, sicuramente ci semplifica un po' la vita, perché si trova tutto direttamente lì. Ma per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
11: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

Martedì 2 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti, in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore 3 volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo. E buona festa della Repubblica a tutti.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: foresta viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Vedo, fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: I'm Coming Out, considerato un inno dalla comunità LGBT già dall'inizio del XX secolo. Brano scritto e prodotto da Bernard Edwards e Nile Rodgers per l'11° album di Diana Ross, l'album di maggior successo per l'artista di Detroit, che segna anche il divorzio della Motown. Era il 1980 e noi partiamo da qui per un altro viaggio all'interno della musica di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Ebbene sì, si parte per un viaggio che dura un'ora o quasi nella tua radio preferita. Questo è Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturina. Abbiamo iniziato con Diana Ross, un'altra grande regina, Aretha Franklin.

1967, You Make Me Feel Like, ma il vero titolo del brano è Natural Woman, scritta per la regina del soul da Carole King, un classico della musica americana che è stato interpretato da molti artisti, tra cui Mary J. Blige e Celine Dion. Rimaniamo sempre negli stessi anni, ma 7 anni prima, con Etta James.

Album di debutto per Etta James e fu subito un grande successo. E l'Este fa parte anche della lista dei 500 migliori brani di tutti i tempi per quanto riguarda la rivista Rolling Stone. L'inizio di Black Coffee è stato magistrale, con tre donne fantastiche considerate delle regine. Un altro grande interprete, Al Green, con How Can You Mend a Broken Heart, che è una canzone bellissima dei Bee Gees, ma secondo Al Green il brano è stato portato a un livello superiore, a un livello di immortalità, brano che fa parte anche della colonna sonora di Notting Hill.

How can you mend a broken heart? Era Al Green. Adesso la voce angelica di Norma Jean Wright con gli Chic. Era la facciata B di Good Time, una ballata splendida, A Warm Summer Night.

0: Gli Chic chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

Thundercat qualche settimana fa si è esibito al Tonight Show, il celebre programma della NBC, celebrando il suo ultimo album District, offrendo un live fantastico suonando Walking on the Moon, che fa parte dell'album, brano appena ascoltato. Lui è una leggenda dell'R&B ed ex frontman degli After Seven, Kevin Edmonds, è tornato con una cover di Sade, si chiama No Ordinary Love.

No Ordinary Lover è il nuovo di Kevon Edmonds. Fantasy invece è l'ultimo singolo di Devin Tracy, brano che lo consolida all'interno della scena New Soul contemporanea.

Candice Woodson, la regina del soul sofisticato, torna in pista e lo fa con una cover di Thelma Houston del 1977. Il brano che ascoltiamo oggi si chiama I Am Here Again.

Era il nuovo di Candace Woodson. Il prossimo artista è tra le voci più riconoscibili dell'R&B, voce vellutata, il californiano Gibbon, con il suo nuovo singolo Yeah, the Bell.

0: In sequenza oggi abbiamo ascoltato Thundercat con Walking on the Moon, Kevin Edmonds con No Ordinary Love, Devin Tracy con la sua Fantasy, Candice Woodson con I Am Here Again, Gibbon con Jezebel. Erano le 5 novità di oggi di Black Coffee.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Black Coffee.
3: Black Coffee.
4: Black Coffee.

Sebbene Michael Jackson non lo abbia mai dichiarato, Liberian Girl è dedicata alla sua grande amica Elizabeth Taylor. Bellissimo il video che vi consiglio di andare a vedere, dove c'è la partecipazione di molti amici famosi di Michael Jackson. Il prossimo è stato il suo più grande successo, 1986, Shake You Down, Gregory Abbott.

Di debutto per Gregory Abbott, subito un grande successo era Shake Your Down. Adesso una collaborazione che ha portato nel 1972 all'uscita di un grande album tra Roberta Flack e Donny Hathaway. Volevano ripetere la collaborazione, ma nel 1979, dopo la tragica morte di Donny Hathaway, fecero uscire un brano con la voce postuma di Donny, e questa è Back Together Again.

Era Roberta Flack insieme a Donny Hathaway con Back Together Again. Il duo preferito di Quincy Jones, i californiani Brothers Johnson, di cui ha prodotto i primi 4 album in 4 anni, tra cui questo del 1980, l'ultimo dove all'interno c'era la Hit Stomp, ma noi oggi a Black Coffee ascoltiamo la title track, si chiama Light Up the Night.

Henry Brother Johnson con Light Up the Night. Adesso da New York la Salsoul Orchestra con la voce di Lolita Holloway con Runaway.

Runaway, scritto da Ronnie James e Vincent Montana, eseguito dalla South Soul Orchestra, che era una band composta da musicisti per le sessioni musicali per gli artisti della casa discografica South Soul Records. Diversi singoli successi tra il 1975 e il 1982, era Runaway con la voce di Lolita Holloway. Rimaniamo sempre sul genere disco con gli Shalamar e la loro A Night to Remember.

0: di Shalamar chiudono la puntata di oggi di Black Coffee. Ci sto prendendo gusto a chiudere le puntate di Black Coffee con della buona disco. Allora, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Lunedì 1 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo, sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddy Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat e nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.
3: Ed eccoci, ciao a tutti da Raffaele Astore, benvenuti qui nella nostra piazza musicale, l'Agorà, che ogni settimana vi porta tanta buona musica di rock, non solo rock, ma anche tutto quanto quel, come dire, quella contaminazione che del rock fa la più grande, bella musica del mondo. E stasera sarà una puntata, come sempre, abbastanza ricercata, abbastanza studiata, perché comunque ci muoveremo attraverso i generi che sono più collegati in modo particolare al progressive rock, perché comunque hanno quella capacità di dimostrare che appunto il prog è stata evoluzione, non solo evoluzione, è stata soprattutto una sperimentazione, ed è quella sperimentazione che è partita da un concetto fondamentale. La musica classica è, diciamo, l'ispirazione un po' di tutto, e il prog può essersi sicuramente ispirato anche alla musica classica. E partiamo con Different Light, che pubblicano Binary Sounds Part 2, un capolavoro di rock progressivo che continua la tradizione dei loro album precedenti, quella della band che contiene elementi di prog, rock classico, un tocco di pop melodico. Le canzoni sono per lo più epopee in cui parti con testi introspettivi, potenti, e una strumentazione suonata in modo brillante, che ti portano in un viaggio di un'ora di euforia prog, come vi dicevo proprio all'inizio. Dai Different Lights, che hanno pubblicato Binary Sounds Part 2, ci andiamo ad ascoltare questo Humpy Beans in apertura di questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Astore.

band con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Area Rock, sempre in compagnia di Raffaele Store, e che adesso prosegue con il terzo album solista di Emil Moonstone, pubblicato lo scorso aprile. Human Error, il terzo album solista appunto per la cantante, compositore e polistrumentista, figura di culto della scena underground bolognese. E presenza costante anche nell'universo dark punk europeo da oltre 30 anni. Questo è Alive, tratto da Human Hero di Emil Moonstone.

la grande scena underground bolognese con Emil Moonstone, con questo album Alive. E noi continuiamo il nostro viaggio, perché ci sono voluti ben 12 anni per dare un seguito all'album Noto, quello che era l'ultimo album in studio dei Berkeley James Harvest, nella veste guidata da John Lee. Una gestazione lunga che ha portato ad un disco lungo, visto che raggiunge 78 minuti di musica. Si tratta di un concept incentrato sulle interconnessioni e le relazioni umane e cosmiche. Da John Lee's album del 2025, loro sono i Berkeley James Harvest con questo Relativity Part 1.

I Berkeley, James Harvest, nella veste guidata da John Lees, con questo album John Lees Berkeley's James Harvest del 2025, un album che contiene davvero tanti pezzi che sono molto lunghi e che noi per ragioni di tempo un pochino sfumiamo, perché se no ci limiteremmo solo ed esclusivamente a mandare pochissimi

0: pezzi, mentre noi vogliamo che ci sia davvero tanta buona musica, almeno per quei 60 minuti che ci contraddistinguono. Intanto, pubblicità.
1: Siete all'ascolto di Area Rock,
2: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
0: Ed ora, quella che è poi un'operazione della Esoteric, che mette in commercio per la prima volta in un'unica confezione e con un nuovo titolo lo storico primo album dal vivo degli Q. Uscito originariamente come Living Proof, prima in videocassetta e poi in vinile e in CD, questo concerto per la televisione fu registrato il 13 maggio del 1985 al Camden Palace di Londra. Dagli EQ e dal Live from London, Camden Palace 1985, questo è Corners.

Have Not. Adesso tocca davvero a noi con la bocca della verità. Infatti questo colosso di album, Have Not, con quasi 80 minuti di materiale, si impone come uno dei dischi di rock progressivo italiano più acclamati dell'ultimo decennio. Per un certo periodo è stato l'unico lavoro discografico della band prima del loro ritorno, solo pochi anni fa, con il secondo album, Unconnected, che bisognerà davvero andare a riascoltare. In ogni caso, questo disco ricorda molto Neil Morse con quei momenti di euforia tipici della sua musica, combinati con un rock progressivo e metal piuttosto tecnico. Ciò che abbiamo apprezzato di più è stata la costanza della band e la loro capacità di non perdere mai energia, anzi di incrementarla progressivamente. La bocca della verità. Dall'album Have Not, questo è Contro Luna e Luce.

La bocca della verità contro luna e contro luce e luce. E adesso, sempre nell'ambito di quelle che sono le proposte di musica rock italiano, è la volta di un gruppo milanese, una band che davvero dice tanto. Stiamo parlando dei Cellar Noise, che escono con questo Panic Lovers Telling Lies. Ed è una cosa che colpisce subito è il modo in cui il suono si allarga e si stratifica. Il loro è un rock progressivo moderno che usa spesso synth analogici e tessiture ambientali. Anche qui tracce molto lunghe con diversi cambi di ritmo e direzione. Comunque sia, un bel ascolto e tiene tutto insieme, anche nei passaggi più complessi. Questo è Wasted Potential, loro sono i Cellar Noise.

apprezzatissima band italica di Milano, a dire la verità, questi Stellar Noise, che escono davvero con lavori sempre molto molto interessanti. Come interessante il nuovo lavoro dei Magenta, storica band progressive rock nata a Cardiff in Galles, che arriva a un punto di equilibrio dentro quello che è il loro percorso. Infatti Tarot pubblicato non è un ritorno nostalgico, anzi una sintesi, riprende quella matrice sinfonica che ha sempre fatto parte del loro linguaggio e la rilegge con una scrittura più consapevole, più fluida, meno legata all'idea di dimostrazione. Un viaggio simbolico e narrativo dove il progressive si sviluppa come flusso continuo tra scrittura sinfonica, trasformazione e immaginario. Questa è Song, loro sono in Magenta con questo nuovo lavoro.

che ci introduce subito al percorso di Frank Carducci, che è cresciuto tra classic rock e pop d'autore, attraversato anni di Pachi e cover band prima di scegliere, anche grazie all'incoraggiamento di un certo Steve Hackett, di costruire un linguaggio tutto personale. Da Frank Carducci e dall'album Shiver è uscito anche in questo anno, questa è Sweet Cassandra.

Beh, c'è da dire che gli incoraggiamenti dati da Steve Hackett a Frank Carducci hanno avuto benissimo il loro risultato, anche se poi, per passare a quello che è il prossimo brano, c'è un momento nel progressive rock in cui la tecnica smette di essere solo costruzione e diventa poi emozione. Eternal Mistake, il nuovo lavoro dei Karma Moi, nasce proprio lì, in quel punto in cui la forma non serve a dimostrare ma a dare spazio a qualcosa di più fragile e difficile da spiegare. La band romana con questo Eternal Mistake ha una relazione inattesa, quella tra un essere umano e un umanoide. Non è fantascienza in senso stretto, ma una lente attraverso cui osservare altro, soprattutto in questo momento in cui l'intelligenza artificiale prende pian piano il sopravvento. Dai Karma Moi noi ci andiamo ad ascoltare, quasi in chiusura di questa nostra nuova avventura di settimanale di Area Rock, questo è Don't Knock on the Door, lo sono i Karma Moi.

questi erano i Calamari con Don't Knock on the Door, un pezzo davvero interessante, chiaramente dalle classiche atmosfere alla progressive rock. Altrettanto è quello che è il prossimo brano dei Generation Radio, che tornano con un secondo capitolo.

정말 많이 쓰면 교수라 디렉터라 다리바 건너 take two. Generation Radio, che tornano con un secondo capitolo, appunto, che consolida quella che è un'identità chiaramente orientata verso l'oro. Tech 2 si muove dentro un territorio ben riconoscibile, dove il linguaggio dell'oro americano viene riletto attraverso l'esperienza dei suoi protagonisti e le rispettive storie musicali. Questo è Hate This Heart.

A questi erano i Generation Radio con Hate This Heart, dove l'horror statunitense si sente davvero tutto quanto, e noi questa volta chiudiamo con un'altra grande band che non la manda a dire, insomma, come si suol dire. Infatti loro si muovono su una sorta di jazz prog fatto a regola d'arte, in cui si può comprendere totalmente il significato dell'appellativo che generalmente abbiamo dato al genere musica colta. Dai Drift Club, questo è Sunlight, il loro nuovo album, da cui ci ascoltiamo l'omonimo pezzo in chiusura di questa puntata di Aria Rock.

0: Questo Sunlight dei Drift Club si muove davvero tra quel genere prog, jazz prog, che è molto molto interessante. E adesso a questo punto non mi resta altro che augurarvi, come sempre, tanto buon rock, perché noi ce ne andiamo via, e ce ne andiamo via felici di aver dato sicuramente tanto tanto buon prog rock, a volte anche contaminato. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, sigla dalla regia.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valse. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa succede quando la paura del domani spinge l'essere umano a barricarsi dentro le proprie ossessioni, convinto che la fine del mondo bussi alla porta? Ci si chiude fuori dalla realtà, dimenticando che il vero pericolo condivide sempre la nostra stessa stanza, nascosto dietro l'ipocrisia dei sorrisi formali. Bentrovate, bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo quelle stanze sigillate dove l'ironia più affilata sfida il terrore più cupo e dove la logica diventa l'unica vera arma di salvezza. Se anche tu scrivi storie capaci di mescolare un umorismo elegante alle ombre fitte di un enigma apparentemente insolubile, ricorda che su 2minutiunlibro.it trovi tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo il libro di Ross Montgomery. Si chiama Assassinio a World's End. Siamo in Cornovaglia nel 1910. Mentre l'Europa osserva con terrore il passaggio della cometa di Halley, convinta che possa annunciare la fine del mondo, il visconte Tite Hall prende la profezia fin troppo sul serio. Nella notte fatidica decide di sigillare la sua villa, costruita su un'isola raggiungibile via terra solo per poche ore al giorno, e di barricare ogni accesso, nella speranza di sopravvivere all'apocalisse. All'alba il mondo è ancora al suo posto, il visconte invece non più. Viene trovato morto nel suo studio, chiuso dall'interno, ucciso dalla sua stessa balestra. Tutti i sospetti si indirizzano subito su Stephen Pike, giovane valletto appena uscito dal riformatorio dove ha scontato la pena per un crimine che continua a dichiarare di non aver mai commesso. C'è solo una persona che crede alla sua innocenza: Miss Decima, la prozia del visconte. 80 anni, lingua tagliente, nessun rispetto per le convenzioni, una mente affilatissima. Miss Decima prende la dipartita del nipote come un complicato rompicapo da sciogliere a ogni costo. Tra superstizioni, rancori sepolti e passaggi segreti, ha inizio un'indagine tanto brillante quanto imprevedibile. Assassinio a World's End di Ross Montgomery, in libreria da Longanesi.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine.
8: Ben ritrovati a Planetology Report, il nostro approfondimento in studio Massimo Bonella. Lo avete sentito in questi giorni, notizia che è girata in primo piano nelle varie testate giornalistiche, sia televisive ma anche online. Dunque, in Romania un edificio è stato colpito da un drone. Ecco, questo drone è precipitato su questo edificio residenziale nella città di Galați in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio, ci sono due persone ferite e si pensa sia un drone russo, poiché in In quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa, e Galati si trova non lontano dalla regione, ma il presidente russo Putin afferma che il drone potrebbe essere ucraino. Dunque, per saperne di più, ci colleghiamo con la testata giornalistica Casa del Sole TV online, All News. In studio al telegiornale c'è Margherita Furlan, e sentiamo loro come hanno dato, insomma, questa notizia. Il titolo che hanno dato: Bucarest, il pretesto. Sentiamo.
7: Prima dell'alba di venerdì, un ordigno volante c'entra un palazzo di 10 piani a Galați, in Romania, a pochi passi dal confine ucraino. Due feriti, uno è un minore. Un incendio, residenti in strada nel cuore della notte. Per la prima volta il conflitto lascia il segno sul suolo della NATO. Il velivolo arriva poco prima delle 3, mentre Mosca martella con i droni la regione di Odessa. Faceva parte di uno sciame di 43 apparecchi diretti su obiettivi ucraini. Il ministro della difesa di Bucarest lo identifica. Un Geran 2, la versione russa del progetto iraniano Shahed 136. I radar lo agganciano. Sorvola lo spazio aereo romeno per 4 minuti. Due F-16 si alzano dalla base di Fetești con l'autorizzazione ad abbattere, ma non fanno in tempo. L'ordigno detona contro l'edificio. Bucarest reagisce in poche ore. Dichiara persona non grata il console generale russo a Costanza. Sbarra il consolato. Convoca l'ambasciatore. Il presidente Nicus Ordan parla dell'episodio più grave sul territorio nazionale e promette misure proporzionate. Von der Leyen annuncia il 21esimo pacchetto di sanzioni. Kaya Kallas denuncia la violazione dello spazio europeo. Crosetto giura che la coesione del patto atlantico resta incrollabile. Rutte assicura il trasferimento di sistemi antiaerei. Sono tutte voci europee. Da Washington arriva una sola frase, e di rango minore. Il messaggio dell'ambasciatore statunitense presso l'alleanza: difenderemo ogni centimetro. Trump è altrove. Il presidente americano e il Pentagono restano schierati sul fronte iraniano tra nuovi raid e la finestra ristretta evocata su Teheran. Sul Danubio l'America delega, l'Europa risponde sola. L'arma, chiunque l'abbia lanciata, si converte nel giro di un mattino in carburante per il riarmo. Le capacità antiaeree del programma europeo SAFE, ferme sulla carta, trovano la firma proprio in queste ore. Zelensky reclama sanzioni durissime e iscrive l'episodio dentro un'offensiva più ampia sul meridione ucraino. La detonazione di Galați sblocca in una giornata ciò che mesi di trattative non avevano mosso. Punizioni economiche inasprite, forniture belliche, denaro pubblico verso l'industria militare. Il caos genera l'ordine del profitto. Mosca osserva e archivia. Medvedev semina anzitutto il dubbio sull'attribuzione. Prima bisogna capire di chi sia quel velivolo, scrive, poi rovescia il tavolo. Le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, ammonisce i cittadini del continente. Il sonno tranquillo è finito. Non è bravata, è dottrina. Dall'estate del 2023 Sergei Karaganov, decano della politica estera del Cremlino, predica l'abbassamento della soglia nucleare per ristabilire la paura in un Occidente che, a suo dire, ha smarrito l'istinto di autoconservazione. Maria Zakharova promette che la replica all'espulsione del diplomatico non tarderà ad arrivare. Peskov bolla come errore capitale il rifiuto europeo di trattare. Pechino tace.
8: Riprendiamo da studio, dunque questa è la situazione, ritorneremo magari prossimamente su questo problema, su questo episodio che è successo. Avremo infatti nel mese di giugno, verso la fine del mese di giugno, la possibilità di intervistare nuovamente Margherita Furlan. Allora avremo modo di approfondire sempre di più queste tematiche internazionali di politica estera. Dunque, da dire anche un'altra cosa: che chi volesse seguire tutti i vari approfondimenti, basta che entra in internet e digita Casa del Sole TV e trova tutte le informazioni, anche il canale YouTube. Ci sentiamo la prossima settimana, sempre agli stessi orari. Un saluto cordiale da Massimo Bonella. Vi esordo a rimanere sintonizzati sulle nostre programmazioni.
9: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

disco novità con uno degli artisti di punta della scena pop attuale, stiamo parlando di Mida. Con questo nuovo singolo l'artista consolida il suo percorso nella scena pop attuale con un'identità musicale forte e riconoscibile. Disco novità, Mida con Un bel casino.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 tra gli svincoli di Urzulei e del valico di Genna Silana in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in provincia di Nuoro. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in località Macomer in provincia di Nuoro. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il

0: Aspetta, allora spiegami una cosa. Tu davvero pensi che bastino 30 minuti per sentirsi in vacanza?
1: Sì, se passo quei 30 minuti alle Maldive invece che al PC.
2: Sono pillole di AI.
0: Sì, vabbè, ma quella è realtà virtuale, quindi tecnicamente sei sempre lì.
1: Sì, ma con una differenza, con l'AI non è più un video finto, è un ambiente che reagisce a te.
0: Ah, forte, questa mi interessa.
1: Si chiamano microferie, metti il visore VR durante una pausa e ti ritrovi in un ambiente immersivo.
0: Tipo foresta giapponese, spiaggia tropicale,

0: Montagna.
1: Esatto, ma la parte forte è come funziona davvero.
0: Dai, spieghiamolo semplice.
1: Senza i sarebbe un video a 360 gradi sempre uguale.
0: Quindi dopo due volte ti annoi.
1: Con la i invece l'ambiente cambia mentre sei dentro.
0: E cioè?
1: Ti muovi e il mondo reagisce, ti fermi e si calma.
0: Quindi non è registrato ma viene generato sul momento.
1: Esatto, ogni esperienza è diversa.
0: Ok, già questo è un altro livello.
1: Poi c'è la personalizzazione. La i capisce come stai e modifica tutto.
0: E tipo?
1: Se sei stressato rende i suoni più morbidi, il mare più calmo, l'ambiente più lento.
0: Quindi non sei tu che ti adatti, ma è l'ambiente che si adatta a te.
1: Finalmente qualcuno che fa uno sforzo.
0: Oh, messaggio ricevuto.
1: E non finisce lì, perché può anche leggere i dati del tuo smartwatch.
0: Quindi battito, stress, movimento.
1: E in base a quello cambia l'esperienza in tempo reale.
0: Ok, questo è quasi inquietante, ma anche utilissima.
1: Immagina, entri nervoso, esci con il battito più basso.
0: Senza prendere un volo e senza spendere 1000 euro.
1: Esatto.
0: Sì, vabbè, ma le persone dentro in genere sono entità un po' finte.
1: Qui no, perché la AI crea personaggi che parlano davvero con te.
0: E quindi non ripetono le solite frasi registrate.
1: Ti rispondono, interagiscono, rendono tutto più realistico.
0: Ok, quindi non sei più solo in un ambiente, sei dentro una vera e propria situazione.
1: Esatto, ed è quello che cambia tutto.
0: Cioè, fammi un esempio concreto.
1: Pausa pranzo, 30 minuti, metti il visore.
0: Già questo sembra un sogno.
1: La AI legge che sei stressato, ti crea una spiaggia, suoni più morbidi, vento leggero.
0: E mentre cammino?
1: Nuovi dettagli. Tagli vengono generati, onde diverse, conchiglie, uccelli, tutto in tempo reale.
0: Quindi non finisce mai uguale.
1: Alla fine però la domanda è una.
0: È davvero una vacanza o è solo una pausa un po' fatta meglio?
1: Forse una via di mezzo.
0: Ma sì, dai, se in 30 minuti alla fine stacchi davvero.
1: Non importa come la chiami.
0: Per MetaQuest vi segnaliamo Wonder, che è, diciamo, la più famosa. Una specie di Google Street View immersivo.
1: O Trip to VR per una micro vacanza pronta.
0: Ma voi fateci sapere cosa ne pensate sui social. Per oggi era tutto.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare. Resta sulla buona strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Chaos Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui pensate un po' quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album D'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e nonostante la breve durata pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967 dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale. Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico. Era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967, considerato il capolavoro di Ray Davies. Raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, un brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Whale.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles da Abbey Road 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Wave,
1: l'onda del rock.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Love is the Drug del Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mini Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touraillé, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Turaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen, per questa formazione britannica. Quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino, suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola Disaster.

Band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies!

Brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: stiletto on a silent night. Stalin smiles and Hitler laughs. Churchill claps Mao tongue on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti, anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave. Ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire. Il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio, e poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

0: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.
1: Yo! Come on, everybody now, sing along with me! One, two, three!